0: But that's the
1: così,
0: deal,
1: così.
2: Say low, y'all decide.

0: questa sera mi sono innamorata due volte.
1: Get money, stay pretty, handle your business, enjoy life, stay sexy.

sea, me sale solito la cabeza que me hace.

Possiamo presentare questo nuovissimo talent. Puoi lasciarmelo sotto se vuoi un loop? Puoi lasciarmelo, sì sì. Altrimenti fischio come una capretta in calore. Allora, raga, questa sera sarete voi a votare. È il terzo anno di questo talent che si chiama Lady J. E queste due ragazze, queste due bravissime DJ veramente talentuose, sono state selezionate tra tantissime e sono due delle otto semifinaliste. Questa è la prima tappa, la prima tappa di Lady J. Ora vi dico come si fa a votare, perché sarete proprio voi stasera a far vincere una delle due, anche se avete tutta settimana. Si vota tramite i QR code che sono sparsi in giro per il locale. Se vedete dei QR code non siamo diventati matti, ma dovete inquadrarli e votare. Si vota tramite il sito www.ladyj-j.it oppure su Instagram ladyj-basso.

lo trovate. Io non vi dico altro perché voglio farvi continuare a ballare. Lei è Mary Grace, arriva da Milano, and Go Mary Grace DJ.

¿Un qué?

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
0: Questa

temperature. In effetti ieri nel nord Italia soprattutto ci sono state piogge, temporali, e oggi devo ammettere con tutta sincerità che dopo un paio di mesi con tanta calura si sta veramente bene. Buongiorno a tutti, ben ritrovati su Radio Studio Più anche per questo weekend. Sono Marco Ravelli, conduttore di questo programma chiamato Ravelli Go, che per un'ora vi farà ascoltare i dischi dance degli ultimi 30-35 anni. Fatemi salutare e ringraziare anche il mio amico DJ Caresana, che si occuperà della parte tecnica. Il primo disco di oggi è del 1992, è Bau.

anni, ripresa più volte, insomma, questa canzone che ha aperto la puntata di oggi, non l'ho ancora detto, il 22 agosto. Mamma mia, compio un altro mese. Vabbè, sabato 22 agosto in arrivo c'è il disco di Tu Fabiola. Ve lo ricordate? Si chiama Play This Song.

Fantastica voce così, va fatta sentire fino alla fine. Lei si chiamava e si chiamerà anche tuttora, immagino, Noemi D, ed esattamente nell'anno 1999 realizzò questa canzone intitolata Out of My Soul. Magari qualcuno l'avrà anche canticchiata in modo diverso, visto e considerato che c'è anche un jingle che questa artista mi fece anni fa. Anno 2016, Kungs, questa è This Girl.

così, sonorità che non è facile sentire alla radio, alle radio, vabbè, anche perché era un sound particolare che funzionava soprattutto in Europa alla fine degli anni 90, 1999, con un po' di trance di questo progetto chiamato Lounge, e una canzone intitolata I Believe che qualcuno avrà ricordato grazie a una classifica che conducevo appunto in quel periodo, che si chiamava

0: ma in una giornata estiva, in una giornata d'estate, puoi non suonare questa canzone che ha caratterizzato l'estate dell'anno 2000, grazie ad Alex Farolfi che realizzò questo remix della canzone di Paola e Chiara, Eravamo sa bailare. Siamo arrivati alla pubblicità, non traditeci, rimanete lì, io torno tra poco.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Rovelli go, go, go,
2: Rovelli go. With Marco Rovelli.

Impolverato, disco che adoravo, che mi faceva letteralmente impazzire nel 1990. Il disco del DJ RB e Atomic House, che non ho mai suonato all'interno di questo programma, che ormai va in onda da un bel po' di tempo, forse un

Il buon pomeriggio, se state ascoltando ovviamente la diretta del sabato, buona serata invece qualora state ascoltando le repliche durante il weekend. Anno 2004, Royal Gigolo, California Dreaming.

0: Una volta dicevo DDS, disco da Sasha. che piacere risentire questo disco di Olive, così si chiamavano. Disco intitolato You're Not Alone, rifacimento di una storica canzone del passato, suonata qui all'interno di Ravelli Go, un programma in onda nel weekend, con poche pretese, solo quella di farvi riascoltare quei dischi dance che hanno caratterizzato gli ultimi 30-35 anni. Anno 2008, Christian Marchi, questa è We Are Perfect.
1: Hey boys and girls, listen to me. I wanna tell you now.

Immagino siano stati tanti coloro che appena hanno sentito le prime note di questa canzone hanno messo la manina lì, non sulla coscia della fidanzata se sono in macchina, ma sulla manopolina del volume per sentire a tutto volume questa canzone di ATB. Forse la più bella di ATB era il 2001, canzone intitolata Let You Go. Ancora una decina di minuti alla chiusura della puntata di quest'oggi, puntata agostiana si può dire, sabato 22 agosto. C'è il disco di Pete Blank, si chiama After Love.

fine degli anni 90, 1999, se proprio vogliamo essere precisi, fiscali, la canzone di Ali intitolata Two Times, quasi in chiusura della puntata di oggi. In effetti il prossimo è l'ultimo di questa puntata. Anno 2000, ATC, Around the World. The kiss

0: Around the World, anno 2000, l'ultima di quest'oggi. Come sempre ringrazio tutti quanti voi, ringrazio anche il mio amico Chiaresana per il suo contributo tecnico. Sono Marco Ravelli, vi auguro buon weekend e vi aspetto qui su Studio Più tra 7 giorni. Ciao.
1: Ciao baby.
2: Marco, mi mancherai.
3: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
4: Studio Più Dance Station.
5: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
3: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Bravo, di
2: Radio Studio Più.
0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

0: Studio Più Dance Station.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Studio Più. Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Fabio Mason e Rob

0: The Untouchables.
1: Gli intoccabili. Spot.
2: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Pew.
1: Sempre più mattina.
2: Radio Studio Pew.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Pew, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 120, o scopri di più su atlantic.style.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Pew è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Studio Più News.
1: Anticiclone in graduale rinforzo, maggiore stabilità e tanto sole sull'Italia. Nelle prossime ore avremo prevalenza di cielo sereno, salvo qualche nuvola in più su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio andranno via via aumentando gli addensamenti sull'arco alpino e sugli Appennini, dove potranno verificarsi isolati brevi rovesci di calore, sempre sereno altrove. Caldo in aumento, specie sulle isole maggiori, con punte di 36 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 220 o scopri di più su atlantic.style. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: best sound from the past, past, from the past, past. The best sound, the best sound from the past, past, from the past, past. Radio Studio Più.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
2: Radio Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: Bravo, giusto.
1: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With you, do you mean?

0: Studio Più News.
1: Bentornati all'ascolto. Dal 24 al 30 agosto Patmos, la splendida isola greca dell'Egeo, ospiterà la quinta edizione del Patmos Chamber Music Festival, una serie di concerti di musica classica con i più importanti musicisti del mondo, masterclass e incontri culturali negli scenari più incantevoli dell'isola. Il direttore artistico del festival, Roberto Prosseda, è ai nostri microfoni.
2: Questa è la quinta edizione del Patmos Chamber Music Festival, che è un posto molto particolare perché è un'isola del Dodecaneso in Grecia, dove San Giovanni ha scritto l'Apocalisse, il libro dell'Apocalisse, e quindi ha avuto anche le visioni. Ecco perché è un posto un po' mistico, con un fascino particolare, dove anche la musica diventa più mistica e più intensa del solito. E quindi le atmosfere che si creano in ogni concerto è veramente unica, ed anche per questo molti musicisti che sono già stati e vogliono sempre tornare. Il programma quest'anno, come sempre, sarà dedicato a grandi capolavori della musica da camera, quindi musica classica. Apriremo il 24 agosto con il quintetto di Schubert, famosissimo, detto anche La Trota, e con un gruppo di eccezione, con il violoncellista Steven Isserlis, con Maxim Rizanov alla viola, Irene Duval al violino, io al pianoforte e Vildred al contrabbasso. Poi ogni programma alterna musiche di autori diversi, anche di epoche diverse, però cercando di creare un itinerario d'ascolto sempre stimolante e mai scontato.
1: Qual è l'emozione che regalate al vostro pubblico, quindi? Che cosa si porteranno a casa?
2: Beh, innanzitutto non vengono a sentire un concerto in una sala da concerto tradizionale o in un teatro d'opera. Sono concerti dove la distanza, anche fisica, con chi suona è ridotta al minimo, si è seduti a 2 metri, a 3 metri da chi suona, perché le sale sono piccole. E poi con la possibilità magari di incontrare gli stessi artisti famosi che magari sono appena stati al Festival di Salisburgo o a Verbier, insomma, che frequentano, diciamo, il jet set della musica classica internazionale, ritrovati magari poi in spiaggia in costume da bagno a fare il bagno insieme. Questa è una cosa abbastanza unica, che non succede da nessun'altra parte. L'informalità, diciamo, il carattere informale dei concerti, dato dal fatto che non ci si veste in frac, insomma, si abbattono tutte quelle distanze rituali che secondo me spesso non aiutano la comunicazione musicale. Viceversa, si punta alla massima qualità artistica, quindi essendo anche più a proprio agio, perché i musicisti non devono pensare alla forma, si concentrano sul contenuto, sul fatto di far arrivare la musica nella maniera più intensa e sincera possibile al pubblico.
1: Ed è tutto per oggi, grazie a Roberto Prosseda e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.

attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi.

0: Rolling Stones se vi nominano così tanto, vabbè, perché non si paga più la SIAE, capito? Cioè, se tu nomini Rolling Stones non è che paghi la SIAE, cioè non, se fai una canzone dei Rolling Stones allora sì, però uno può dire Michael Jackson, ma non paghi la SIAE, non, allora c'è un complotto per mandarmi via da questa radio, ragazzi, perché mi hanno ridotto completamente le scritte dei messaggi. Questo è un messaggio come per dire: sei vecchio, non riesci a leggere, vattene, capito? Cioè non, vabbè, comunque non so come si possano ingrandire, non
1: devi
0: lo so.
1: Cliccarlo, Andrea, e va in mezzo, almeno. Ma io vabbè, stamattina ho fatto
0: lui
1: così.
0: Dà le spiegazioni, quelle
1: io ho fatto così stamattina.
0: È un po' come il capo, no? Un cinema pazzesco. Io ho fatto una chiamata, mi ha risposto Lorenzo, mi ha detto tranquillo, te lo cambia, infatti me l'ha cambiato.
1: Allora, io, giusto per la cronaca, io sono arrivato stamattina,
0: sì,
1: e ho trovato i messaggi piccoli.
0: Piccoli,
1: okay,
0: sì.
1: Ti faccio sentire. Ok.
0: Aggiungi una rubrica, ma tutti i giorni io ho un problema, cioè non...
2: I messaggi, non so se l'hai riavviato tu, a sinistra sono proprio piccoline.
0: Sì, piccoline.
2: Si fa fatica a leggerle.
0: A leggere. Guarda com'è gentile con gli altri, com'è accanito. Vuoi che faccio sentire un tuo messaggio di ieri?
1: No, anche i tuoi ce li ho,
0: Beh, con me è proprio una bestia, un animale. Con gli altri tutto carino, gentile.
1: Allora, quando il problema si è palesato stamattina.
0: No, quale palesato? Basta parlare così, con sto palesato.
1: Si è presentato stamattina, erano piccoli.
0: Si è presentato il problema, non è che il problema ti ha bussato a casa. Buongiorno, sono il problema. Oggi sono i messaggi piccoli.
1: E io sono il primo che arriva la mattina e trovo le magagne.
0: Ma come parla, ragazzi? Io me ne vado, ragazzi.
1: Ma come si dice?
0: Palesato, magagna. Cioè, si è presentato il problema. Ma tu te le immagini che vede il dottore? Buongiorno, dottore. Stamattina mi si è presentato questo problema delle emorroidi. Veramente non. Si è palesato proprio così. All'improvviso, cioè, mi ha sorpreso, mi ha spiazzato. Ma dai, ma basta, basta. Sei finto. Lui è finto così, come è finto con Lorenzo lì, che è tutto gentile, educato. Come è un animale, una bestia. Dopo faccio sentire un pezzettino del tuo messaggio.
1: Io c'ho anche i tuoi.
0: Vabbè, non c'è problema, falli sentire. Io lo sanno che sono così. Cioè, non è che cambio io. Va bene, buongiorno. Lui è bipolar. Oggi lo chiameremo da oggi bipolar.
1: Io?
0: Bipolar. Sei bipolare. Ditra Fritz.
1: Chi è?
0: Nitra Fritz. Va bene, tra un po' arriva anche Scegherato col furgone nuovo.
1: Col furgone arriva.
0: Col furgone. Chiaramente è dentro il furgone lui, guida un altro. Se volete mandarci notizie da commentare, non lo fate, non lasciate stare. Oggi va così.

0: Allora, questa è la canzone più gettonata tra i muratori ottantenni, ragazzi. Si danno proprio la spinta, l'energia con questa.
1: Ma si roba sole, tira! Vai l'endronaco, vai, vai! Ah, bello, vai!
0: Ma io non ho capito, ma perché a 80 anni uno deve aspettare la morte? Ma perché non capovolgiamo l'INPS? L'INPS non ha capito una mazza. L'INPS non capisce una mazza. Allora uno dovrebbe stare in pensione fino ai 40-50 anni. Verso i 50-55 anche iniziare a lavorare. Uno può dire: mi sono spezzato la schiena oggi. Sì, c'hai 80 anni, è giusto dirlo. Ma quando sento un 25enne: oggi mi sono spezzato la schiena. Ma com'è possibile? C'hai 25 anni, c'hai. È giusto che uno si diverta fino a 55-60 anni. 55, dai, non esageriamo. Verso 55 inizia, diciamo, la carriera lavorativa, quindi 5 anni di apprendistato, 5 anni di piano piano, un part time fino a 60 anni. Da 60 fino alla morte uno deve lavorare, perché io vedo gli anziani. Rino Polloni non si è più ripreso. Rino Polloni, guarda la dimensione, non l'abbiamo più visto. Gira per le campagne qua col motorino, raccatta l'immondizia, dai passaggi, non sa più chi è, manco la moglie lo riconosce. Rino, torna da noi, Rino. Mamma, è vero, quando uno va in pensione, ragazzi, non si sente più della società, no? Non si sente più un ingranaggio della società, si sente un superato. Un espulso. Sì. C'è un termine bellissimo che adesso non mi viene in mente, però c'è un termine bellissimo. Vabbè, cadavolo, come comunichi te? Non comunica a nessuno. Tu sei meglio del telegraph. Il telegraph.
2: Telegraph.
0: Che cos'è il telegraph?
2: Non lo so.
0: Forse un fax voleva dire.
2: Fax.
0: Vabbè, il fax è un mezzo di comunicazione, no?
2: Degli anni 80, Andrea.
0: Il miglior mezzo di comunicazione di sempre è il ciupa ciupa, ragazzi.
2: Cioè,
0: vabbè, se non sapete le cose, non andiamo leggermente in pubblicità, leggermente, proprio un'orecchia mettiamo.
3: Andrea,
4: da tavolo,
3: show
5: su Studio Più.
4: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
6: Spot.
7: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352-2000-070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher, featuring Florence Harmon, What a Life.

0: Andrea adesso li allarga, Andrea mi ha risposto.
1: Mamma, è fastidioso, ragazzi.
0: Come fastidioso?
1: Sveglia le persone per una cavolata.
0: Ma dai, solo perché
1: erano piccoli messaggi.
0: Ma non si forte!
1: Dai, veramente.
0: Mamma mia!
1: Sei veramente fastidioso.
0: Ma io?
1: Sì.
0: Ma ruzza l'animo per i messaggi.
1: Ma io non ho detto niente, non mi sembra.
0: Meno male che
1: sei veramente. Ecco, un esempio di di donna. Questa è la donna. La donna pompa il marito come se non ci fosse un domani. Poi il marito magari scende dalla macchina per disfare l'altro, per picchiarlo, per dichiarargli guerra, una guerra mondiale. Poi dopo un po' lei scende e fa: ma sei cretino, ma dai, ma solo perché ti ha tagliato la strada, ma neanche tanto. Poi ma come mi hai pompato a bestia, mi hai detto non ti fai rispettare, guarda sto cretino, gli hai fatto le corna, gli hai fatto il dito, io scendo per far valere la mia mascolinità e tu dopo adesso mi stai dicendo che sto esagerando. Sei il solito esagerato, vedi? Lo vedi? Esempio di donna. Ma vi amiamo, vi amiamo anche per questo, perché ogni tanto l'uomo si addormenta, il testosterone va giù, la donna te lo sveglia, capito? Dai, ma fai un po' l'uomo, dai. Allora ti lascio, ciao. Ma come, un po' troppo, amore? Vai, Carol. Carolina?

0: Allora ragazzi, Ugo uno ha scritto stamattina un po' nervoso. Allora non è Ugo ragazzi, è Magalli col ciclo. Quindi
1: Aspetta!
0: State sereni, state

0: Cioè, allora c'è una suonatrice di uno strumento tipo un pentolone, sembra il pentolone della paella, a Desenzano, dove c'è la statua di Xausa, il mio amico Walter Xausa, e c'è una che suona uno strumento particolare. Stamattina ce l'ho visto la diretta, adesso chiamo il mio amico animale, e vediamo come mai c'è questa che suona lì. Forse è una sua amica, non lo so se ha organizzato la cosa lui, boh, vediamo, aspetta, sentiamo se risponde. Veramente, a quest'ora c'era una... è dalle 7 che suona.
1: Ma chi?
0: Sì, è una. Pronto? Addirittura il video, ah,
2: chi? Dove sono?
0: Ho visto il video, infatti, di una che suona. Cosa fa la sangria? Quanto la fa al piatto?
1: Ma cosa?
2: Dai, vieni a trovare, dove sei?
0: Ma sono in radio, cretino. E anche tu sei in radio adesso. Sei in radio.
2: Ragazzi, sono qui a pomiciare.
0: Ma che pomiciare? Stai guarda, ma quella che suona quello strumento lì, la conosci o?
2: Aspetta che te la faccio conoscere, aspetta.
0: Passa, ma
2: scusate, sei in radio, e vai studio più.
0: Ciao!
1: Ciao!
2: Lui è Andrea Catavolo.
3: Pazzesco.
0: È troppo carina per conoscerla, tu non la conosci questa ragazza.
3: Vero?
0: Verissimo, sì, verissimo.
3: È tutto un fake, ci siamo appena visti.
0: Immagino.
2: L'arte unisce, ragazzi.
0: Ma stai zitto. Prostituta. Senti, ma che strumento è quello, tesoro?
3: Questo è un handpan.
0: Handpan? Ho capito.
3: Esatto, direttamente dallo spazio.
0: Dallo spazio?
1: Non piace.
0: Ma cos'è? È tutto di rame? Che materiale è?
3: È acciaio. Acciaio inox. Trattato e poi ovviamente ha sulle sue note.
0: Facci sentire un pezzo, vai.
3: Accordato interamente a mano.
0: Accordato a mano, col martello o a mano?
3: Martelli.
0: Vedi che martelli. Ne so a pacchi. Fai sentire due o tre note, vai, fai sentire.
2: Certo. Ti firmo.
0: Vai.
2: Aspetta che ci siamo. Vai.
0: Non ci provare che non c'è.
1: Sembra cinese.
0: Cioè con le mani lo suona, cioè incredibile.
2: Va bene così, ragazzi.
0: È bravissima, è bravissima. Brava, complimenti. Brava e bella, andate dove c'è la statua di Xausa a Desenzano, anche se siete a Brindisi. Prendete la macchina, andate lì perché vabbè, lui è il maestro Miyagi, però lei è carina e sa suonare molto bene questo strumento.
2: C'ha gli occhi da giapponesina anche lei, eh?
0: C'ha gli occhi, è vero, perché sono le 7 di mattina, cretino. Cioè,
1: certo.
2: Vabbè. Seguitela, ragazzi, seguitela su Instagram.
0: Come si chiama?
3: Elisa Mirana.
0: Elisa Mirana. Miranov. Ma quindi origini russe? No.
3: No, del Madagascar.
0: Ah, del Madagascar, come Freddie Mercury.
1: Ma non è del Madagascar lui.
0: Come no?
1: È
0: del
1: Madagascar.
0: Ah, Zanzi, vabbè, uguale, insomma.
1: Ma che uguale.
0: Ma infatti dalla faccia sembrava... No, scherzo, è bellissimo. Ciao tesoro, un bacio.
2: Non mi innamorare.
0: No, ma che io sono già innamorato di te. Cioè, prostituta, stai zitto. Ciao amore, ciao.
1: Salutiamo.
0: È bello che ha messo il video lui, quindi io li vedevo, allora non vedevano me. Cioè, non... Vabbè, ma è un artista, vabbè, comunque ragazzi, se volete passate a Desenzano, c'è la statua grossa, quella di ferro con le due vele, e c'è lei che vende le castagne, quindi insomma se sembrava il pendolo.

come si può dire? Dobbiamo coniare un termine nuovo. Non influencer, ma disinfluencer. Faccio disinnamorare tutte le delle cose, capito? Come si dice? Non, la tendenza al contrario, capito? Se vanno i pantaloni a zampa d'elefante, faccio i pantaloni stretti stretti. Il contrario. Dobbiamo coniare il termine, però, eh? Così me lo metto su Instagram.

fasciali tutti. Bugiardi. Bugiardi. Come posso vedervi in televisione?

0: bello che quando va la canzone lui si abbassa il microfono.
1: No, no, è aperto, eh.
0: Ah, è aperto. Si è sentito un po'.
2: Si è sentito.
0: Quando parla con gli altri, con me si è sentito. Non si è sentito niente. È bipolare, ragazzi. Ma voi litigate? Sempre, tutti i giorni, ragazzi.
1: E se no non ci sarebbe
0: ma
1: gusto,
0: ma parolacce, no? Proprio pesanti.
1: Però, alla fine, cosa ti ho detto alla fine, ieri?
0: Ma non mi interessa, non mi interessa. Che facciamo, i buonisti adesso, dai. La no, gente piace se litighiamo,
1: aspetta. Non... No, aspetta, voglio... No, chiudi il microfono. Aspetta.
0: No, aspetta. Cosa?
1: No, vuoi aspetta, aspetta.
0: No, fallo sentire tutto, fallo sentire tu.
1: No, sei un coglione, si sente.
0: Ma chi se ne frega, dai.
1: No, voglio sentire se c'è qualche altra roba.
3: Sai che sono impulsivo.
0: Ma allora, io non ho segreti. Io non ho
1: questo sì.
0: Vai.
3: Andrea, lo sai che sono impulsivo. Niente, però poi a bocce ferme tutto torna fermo, però prima di mandarti questo messaggio ho dovuto smettere di ridere. Perché ho ascoltato il messaggio fino alla fine.
0: È un coglione, vedi?
3: Coglione. Scusami, ma è più forte di me. Sai che ti voglio bene, dai.
0: Assorta. Vabbè, poi fa il prete, capito? Poi fa il prete. Prima mi insulta, poi fa il prete.
1: Ma sono momenti.
0: Ma stai zitto! Allora, ragazzi, notizia importante, ieri cosa ho fatto? Devo andare a fare un colloquio molto importante. Allora mi sono preparato, vestito, col caldo che faceva, mi sono messo pure la camicia. Sono andato a fare questo colloquio. A un certo punto per strada vedo un cane sul ciglio della strada, si vedeva che era sofferente, no? Allora mi fermo, si fermano altre macchine, diamo da bere, chi c'ha il micro, sai, scienziati, c'ha il microchip, io c'ho un'app col telefono, levata, gli ho detto leva. Abbiamo dato da bere, abbiamo messo all'ombra, così qua là abbiamo chiamato il veterinario, quindi si è perso un po' di tempo e io ho perso il colloquio, no? Però chi se ne frega, cioè, se devi aiutare una persona, cioè, è importante, il cane per me è una persona, quindi io l'ho aiutato. E niente, mi aspettavo, beh, uno non si è presentato al colloquio, arrivederci e grazie, cioè. Invece stamattina, cioè questo è successo l'altro ieri, invece ieri mi hanno chiamato per il colloquio, cioè incredibile, cioè io non mi ero presentato senza avvertire. Quelli mi hanno richiamato di nuovo, ma può venire oggi? Ho spiegato la cosa, ma può venire oggi? Ho detto, vabbè, e sono andato ieri. Sono andato ieri, indovina chi mi ha fatto il colloquio?
1: Chi ti ha fatto il colloquio?
0: Il cane.
1: Ma chi? Ma com'è possibile?
0: Il cane mi ha fatto il colloquio.
1: Ma chi?
0: Cioè, sono rimasto sorpreso. Scusate, non è la sceneggiatura per un film questa? Bellissima,
1: film,
0: voglio
1: ma
0: dire. Però chiaramente non ho accettato il posto di lavoro, perché ho detto, ieri stava morendo per strada questo, figurati se c'è soldi per pagarmi. Cioè,
1: dai, non è... dai.
0: Allora gli ho detto, sei un bastardo.
1: Ma
0: al cane e che fai? Si fai, fai le promesse di Gibilterra.
1: Ma che Gibilterra?
0: Dai, andiamo avanti.
1: Che promessa è?
0: Andiamo avanti.
1: Scusa, che promessa.
0: Cadavolo, potresti ripetere il contatto Instagram della ragazza che ha suonato in diretta prima? Grazie. Voi la volete seguire perché è gnocca? Solo perché è gnocca? Siete proprio dei maschi. Cioè, non me lo ricordo il nome io, sinceramente.
1: Manco io, onestamente.
0: Mi ricordo il Papan. Come si chiama? Il Pampan. Adesso aspetta che Xausa me lo rimandaci il contatto di lei, che qua la gente è impazzita, la vogliono conoscere. Ok, allora aspetta che la preparo. Allora sono tutti maniaci sessuali, però ti si alza l'Instagram, i seguitori. Una volta, allora posso dire una cosa, tantissimi hanno un sacco di follower su Instagram, perché quando è andato di moda tantissimo, cosa facevano? Si potevano acquistare, tu acquistavi, che ne so, 100.000 follower, ma arrivavano dal Vietnam, dalla Corea del Sud, dalla Cina, gente che non avresti mai conosciuto, qualcuno sì, te lo giuro, uno si è presentato, mi fa, compra russa, gli faccio, no, guarda, le rose non mi danno anche fastidio, compra russa, mi fa, compra, faccio, no, non la compro, stronzo, io ti seguo anche, io tuo follower, ma che stai dicendo? Mi ha fatto vedere, era il mio follower, cioè, nel mucchio c'era anche lui.
1: Nel mucchio.
0: No, comunque, io non ho mai comprato comprato nessun follower. Allora, c'è un altro modo per comprare i follower, ci sono vari modi. Questo era quello più semplice: tu acquistavi un tot di follower e ci avevi un botto di follower. Poi, quando mettevi i post, tre persone che ti guardavano:
1: esatto.
0: tua madre e tua zia.
1: Esatto.
0: Invece ci sono altri modi per comprarli. Le donne, vabbè, le donne. Fai vedere una scosciata. Fai vedere, diciamoci la verità, ragazzi. Cioè, siamo pieni di maniaci sessuali, noi due compresi. Però quando tu vedi una donna scosciata con che si veste in un certo modo, fa vedere il prima e dopo la dieta. Poi guarda, c'ho 50 anni che balla con la sequela. E tu un like non glielo metti, una seguita non gliela fai. E la segui fino al camposanto. La segui. Poi vabbè, è così. La donna è agevole. L'uomo, anche l'uomo può fare la stessa cosa. Se è figo, si mette lì, bam, bim, bam, e un po' aumentano i follower. No, poi c'è un altro sistema. Quello di fare delle cose fuori dal normale. Io seguo per esempio 3-4 persone. Uno ti assomiglia anche, è un incrocio tra te e Pietro Cuna, senza barba, che fa il karateka. Te lo giuro, mi butta fuori. Io se non lo guardo almeno due volte al giorno non sto bene. Ma è convinto! Peserà 100 centinaio di chili. E sarà altro come te, pelato, senza barba, ma è uguale a te. C'era un. Le orecchie uguali, cioè, col kimono, salta di qua, salta di là, è fortissimo. Ma non mi ricordo il nome, se no ve lo dicevo, vi butta fuori. Allora è arrivato Rino, mi ha detto: hai aperto il cancellino? Non lo so, adesso te lo vengo a aprire. Mandiamo la pubblicità, vado ad aprire il cancellino al pensionato. E poi qua siamo. Qua.
4: Andrea,
5: da tavolo,
4: show su Studio Più.
6: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Coconice, un grande viaggio. Un giorno.

0: Andrea, scusami, non so se hai visto Achille, è arrivato saltando. Chiedimi perché, se no non viene la battuta.
1: Ah, scusa, non avevo capito.
0: Andrea, hai visto?
2: Ma si sente un battutista da un po', non so se hai notato.
0: Ma io ci
2: che
0: provo.
2: Fa le battute.
1: Ah, vai, sentiamo, vai, vai, vai.
0: Andrea, hai notato che Achille è arrivato saltando oggi?
1: Come mai?
0: È arrivato col cangù.
1: Ah, perché il furgone si chiede.
0: È il cangù, quello della Sardegna, Andrea.
1: Quello della Sardegna.
0: Quello che avevamo ad Arbatax.
1: No, ma detta così, sembra che eravamo spacciatori ad Arbatax. Col cangù, andavamo in giro a dare la marijuana. Cioè, nel villaggio turistico c'era il cangù perché serviva per gli spostamenti dell'attrezzatura. Vabbè, sì. Vabbè, ha fatto la battuta, insomma, dai, è carina, no?
0: Dai.
1: Sì. Vabbè, ma ridi, poraccio, dai, no? Hai notato che si sembra sempre più uomo, cioè non...
0: C'ha tutti i capelli.
1: Cioè, quando ha iniziato a fare la radio era Sandokat. Sandokat. Sandokat. Era Sandokat. Poi è diventato la Fletcher, si è trasformato, Nilla Pizzi, e adesso è un incrocio tra Nilla Pizzi e Sandokat. Sempre più uomo. Si vedono anche le orecchie adesso. Ah, ce le hai le orecchie?
3: No, perché
1: pensavo che non ci fossero.
3: No, scusa, prestate.
1: Basta, c'è la canzone, basta.
3: Ce l'ha spiegata tu, cosa tecnica.
1: La canzone triste è più triste della sua spiegazione, quindi vince la canzone. Ma vai, Mona. Col Telegraph. Comunque, ignoranti, il Telegraph è un quotidiano.
3: Ah, ok.
1: Dai, lascia stare.
3: No, padre, io so che Telegraph. No, scusi, è Telegram.
1: Allora, quelli che malmettano nell'altro confessionale, quello dove c'è il water.

0: tavolo il mio prete è diverso, gli piace il vino. Vabbè ragazzi, immagino dentro un calice c'era quella che faceva gli spogliarelli, che si metteva nel calice, come si chiamava?
1: Dita.
0: Ma quale dita?
1: Von Tirs.
0: Ma Von Tirs.
1: Ma c'è Von.
0: Olandese era.
2: E la compagna?
0: La compagna
2: di Marilyn Manson.
0: Marilyn Manson.
2: Lo so perché io lo ascolto.
0: Chi ascolti?
2: Marilyn Manson.
0: Pensate, tra lei e lui tu segui lui. Sei fantastico.
2: Marilyn Manson.
0: Mi sembra giusto. Tu non segui la compagna che si spoglia nei bicchieri giganti, no?
2: L'ho scoperto tramite lui perché c'è...
0: Ma che schifo!
2: No, perché compare in un suo video.
0: Non ho capito.
2: Lei compare in un suo video.
0: Chi lei?
2: La Von Birs.
1: La dita.
2: Compare in un video di Marilyn Manson.
0: Non ho capito.
2: E appunto lei all'interno di questo calice, questo flutto, no?
0: Flutto.
2: E lei che si muove all'interno col ghiaccio.
0: Io invece ho immaginato un prete dentro un... come sia, un calice di vino, frate indovino,
1: mamma mia,
0: un frate indovino, sì, molto bella questa battuta. Attenzione, è arrivato il pensionato, come stai Rino?
3: Bene.
0: Senza cuffie, fregatene.
3: Le ho dimenticate in macchina, siccome giro con lo scooter.
0: Devi parlare al microfono però. Devi parlare al microfono. Adesso ti ruba il microfono proprio. C'è della serie. Il microfono non è mio, non è tuo. Come stai?
3: Bene, dai, ma d'estate col caldo che fa.
0: Sì.
3: Il traffico che c'è ad Desenzano, giro con lo scooter.
0: Giri con lo scooter. È vero, poi lui c'ha un cestino proprio per il cane, che è la busta del Despar. La busta gialla, quella rigida del Despar, dentro ci mette il cane. Cioè, veramente.
3: Sì, perché mi è scivolata giù, è un po' anziana anche lei.
0: Ah, ok, perché prima neanche la busta.
3: No, niente.
0: Stava.
3: No, ma la busta sempre, anche quando sono andato a fare le ferrate.
0: Sì.
3: No? Sono andato a fare le ferrate.
0: Sì. Che sono le ferrate?
3: Le ferrate sono delle vie in mezzo ai canyon che scende il fiume.
0: Sì.
3: Con tutti i ganci e il cavo d'acciaio,
0: sì,
3: ti danno l'imbragatura e tu fai tutto il percorso.
0: Ah, ecco perché è venuto giù la montagna. Vabbè, pesarino, sembra un fuscello, ma fai un centino?
3: No, ma dai.
0: Ah no?
3: Magrissimo, guarda.
0: Ah, si è fatto la maglietta.
1: No, solo
3: sono andato alla pizza di Orgoglio Bresciano.
0: RP, sarebbe il tuo simbolo, RP, sì. Rino Polloni. Pensavo rimbambiti per sempre. Rimbambiti, pensionati.
3: Grazie per aver detto che sono in paradiso, che vado in paradiso, ho sentito prima.
0: Andrai in paradiso sicuramente tu, perché sei una persona buona che aiuta le persone, anche quelle che non vogliono essere aiutate. Signora, mi è caduta. Mi sono sdraiata! C'è la sabbia, c'è il mare! Siamo al mare! Lui tira via la gente dalla sabbia! Cioè, è incredibile! Mi lasci le caviglie! È incredibile! Signora, c'è troppo sole, si brucia. Ho messo la crema.
3: Ma la gente a piedi, nessuno si ferma, ci sono persone, anzi anche anziani.
0: Sì, però fa impressione con questa poi RP, fa impressione sempre un capito? Un funzionario, capito? Uno che sta magari fermo o va a piedi, cammina tranquillamente, vuole farsi una passeggiata. Lui si accosta e gli fa serve qualcosa. È chiaro che quello si spaventa, dice. No, tutto a posto.
3: Drogato. Rocco Siffredi che è andato in paradiso.
0: Non ho capito.
3: Ti ho raccontato quella di Rocco Siffredi che è andato in paradiso?
0: No, non me l'hai raccontata.
3: Ecco, Rocco va su.
0: E San Pietro. Vai via. Vai giù col corrimano. Segui il corrimano.
3: San Pietro lo fa entrare, no? A un certo punto gli fa vedere il paradiso e a San Pietro gli cadono le chiavi. E Rocco.
0: Tac!
3: No. Vai giù all'inferno. Giù all'inferno. E dopo un po' in paradiso fa freddo. Di solito veniva sul caldo
0: dall'inferno.
3: E invece fa freddo, no?
0: Fa freddo.
3: Allora San Pietro va giù dal diavolo e dice: oh, ma cosa succede qua che c'è tutto spento? Fa: eh sì, abbassati tu a raccogliere la legna.
0: Barzelletta da pensionato, ma è bella, dai, bella. Potremmo fare l'angolo del pensionato.
3: Non è male.
0: Senti, ce n'è un'altra. Attenzione. Allora, però posso dirti una cosa, ti faccio una. Sai che io sono così, no? Ti faccio le critiche. Noi ci conosciamo, siamo amici.
3: Costruttive.
0: Tu quando fai video, perché sei bravo, perché aiuti le persone. Cioè,
3: mi
0: non
3: chiamano
0: sei,
3: tutti, mi
0: non
3: chiamano.
0: Sei come Ugo che se ne frega. Lui se vede uno uno per strada ansimante, ma così ferma.
1: Ma cioè, non è vero.
0: Gli passa sopra. Tu, tu, tu. Il cane, cos'era? Lui, un dosso. Cioè, veramente. È veramente cattivo.
1: Ma non è vero.
0: Tu sei buono, aiuti le persone. Però nei video.
3: Il difensore civico.
0: Sì, fai il difensore. Però nel video sei troppo serio.
3: È vero,
0: a parte che
3: ragione,
0: gli occhiali.
3: Ragione,
0: oh, posso dirti una cosa: sì. Gli occhiali sono troppo alti. Cioè, si vede che si sono un po' stortati. E praticamente ce l'hai a mezza fronte la parte sopra. Cioè, non è, si vede la parte sotto dell'occhio. Cioè, non è, gli occhiali da sole. Quando metti gli occhiali. È vero, me l'hanno fatto notare. Me l'hanno fatto. Allora, però sei troppo serio. Cioè, sono qua, la strada è venuta giù. Così quella. La gente dopo un po' gira e si tocca i maroni, capito? Cioè, tu devi essere ridanciano, simpatico, capito? Perché si possono dire anche cose in modo,
3: sì, no, no, ragione,
0: in modo simpatico. Lo so che l'argomento magari non è, però in modo simpatico. Cioè, sì, sì. Loro sono due scemi. Ma se io lo dicessi, se io lo dicessi da serio, ragazzi, purtroppo con me ci sono due cretini, cioè due poracci, non arrivano a 100. È chiaro che ha una presa diversa. Invece c'ho due coglioni a fianco. Vedi che fa presa, fa presa.
3: Certo.
0: Fa presa. Vabbè, vabbè. Certo. Allora, vabbè,
3: io vado a bere il caffè con gli operai, come sempre, la mia abitudine.
0: Sì.
3: La mattina bevo il caffè con gli operai dell'ospedale.
0: Sì.
3: E
0: gli operai con cui hai condiviso anni. Senti, sei uscito un po'. Allora, facciamo i seri per un attimo. Allora, andare in pensione è. Anche mio padre ne ha sofferto tantissimo, sì, perché uno che è attaccato al lavoro, che è appassionato al lavoro, perché molti non vedono andare in pensione perché hanno due maroni così, perché il lavoro non gli piace, non gli è mai piaciuto, l'hanno fatto perché? Perché la moglie, dai, deve andare a lavorare, a Ferragosto deve andare in vacanza, ma io, vai! Vai! Ok, non è colpa della moglie, sto scherzando, però molti hanno fatto, la maggior parte delle persone purtroppo fa dei lavori che non gli piacciono, però li fanno perché hanno trovato quello, no? Non siamo tutti fortunati. Tu invece, anche mio padre era innamoratissimo del suo lavoro, ha fatto il costruttore per anni, quindi lui andava nei cantieri, piaceva il rapporto con gli operai, insomma era un cazzaro, era simpaticissimo. Quindi quando ha smesso di lavorare è andato in depressione totale, completamente invecchiato, in 5 anni è diventato anziano.
3: Vero, ti viene addosso tutti questi pensieri, no? Del tipo... Hai vissuto di più di quello che ti resta da vivere, no?
0: Ah, hai vissuto? Ah, ok, no, fammi capire questa cosa.
3: Infatti,
0: perché...
3: infatti, io dico sempre ai giovani: bisogna viaggiare finché si gioca. Sai che io ho viaggiato tantissimo e non me ne pento. Ho fatto un anno sabbatico di non lavorare sempre in Africa.
0: Ok, ok.
3: Ecco, dopo non le fai più quelle cose lì.
0: Da pensionato non ti viene?
3: No, non le fai più, non hai più lo spirito, poi c'hai i figli, se hai genitori anziani. Allora bisogna viaggiare finché si è giovani.
0: Ma cosa ti manca di più?
3: Cosa mi manca di più? Bella domanda. Io sono sempre operativo, sono sempre attivo.
0: Però del tuo lavoro, cioè cos'è che ti manca? Cioè la mattina ti
3: essere
0: svegli...
3: in mezzo alla gente, in mezzo alla gente in ospedale, sai, ti incrociano tutti, ti chiedono.
0: Ti senti importante?
3: Ma no,
0: nel tuo lavoro ti sentivi...
3: fai del bene, del bene alle persone, perché spesso io con tanti anziani che trovo lì all'entrata in ospedale. L'ultima mi ha fermato perché gli pioveva dentro in casa, ecco, l'ho trovata in corridoio e sono andato a casa sua, una casa del comune che
0: come si rimorchia
3: dentro.
0: Ragazzi, anche da pensionati si può rimorchiare, ragazzi. Tu vai in ospedale, se ci sono delle anziane magari ha bisogno di qualcosa, mi piove in casa, venga a dare un'occhiata. Vengo a dare un'occhiata.
3: Ugo,
0: ma lei è del mestiere, se io ho fatto tetti per una vita,
3: avevo carta e penna. Ugo, sono andato su in medicina,
0: sì.
3: Entro in una stanza, c'è lì un anziano ricoverato, gli dico: scusi, quanto è alto lei? 1,82, dottore. No, non sono dottore, gli ho detto, sono il falegname.
0: Questa è cattiva. No, ma questa è brutta, questa è brutta. Allora, per uscire fuori, diciamo, da questa depressione, non è facile, del post lavoro, un consiglio.
3: Beh, un consiglio: bisogna trovarsi sicuramente qualcosa a fare. Le donne dovrebbero andare in pensione a 50 anni. Via.
0: Che paraculo, questo è un paraculo.
3: No, ma
0: questo è un paraculo. Sulla carta iniziale c'è scritto: segni particolari, paraculo.
3: Io devo far fare una proposta di legge. La pensione va da 0 fino a 30 anni, perché i giovani devono studiare a spese dello Stato e viaggiare.
0: Bravo.
3: E poi da 30 in poi lavorare.
0: Io ho detto 50 prima, giovane. Ho detto 50, dai 50 in su, perché da 30? Facciamo una legge seria, no?
3: Beh, ma si trova sempre sempre da fare, al di là di stendere la mattina che mia moglie appena sveglia mi dice hai steso, no?
0: Una volta c'era ti amo, adesso hai steso, cioè prima c'era è teso, adesso è hai steso. Lui ogni tanto non capisce bene, sì è teso, hai steso. Questa te la puoi giocare,
3: sì.
0: Dai, sono andato, segnala, giù, è bella.
3: Sono andato giù a aprire gli animali, dice
0: Rino, stendi
3: per favore.
0: Per favore, vabbè, c'è anche il per favore. Cioè, perché, capite, in questa fase, ma tra un anno o due, stendi, basta. Va bene, allora, quindi diciamo che un anziano a cui io ero molto legato, Antonio, che è poi venuto a mancare, mi ha dato un suggerimento che io ho preso perché gli anziani vanno ascoltati. Mi faccio serio per un attimo. Lui era un maestro di golf e di tennis, ma di quelli, perché uno immagina il golfista, quello che se la tira, quello acculturato, invece no, era il maestro di tennis di Adriano Celentano, faceva parte del clan di Adriano Celentano e insegnava anche golf, aveva un campo pratica golf a Linate, vicino all'aeroporto. Io abitavo a Milano, tutte le domeniche le passavo con lui, con la sua famiglia, andavo lì e lui mi ha insegnato a giocare a golf, che poi non ci ho più giocato, ma lui mi continuava a dire impara a giocare a golf perché ti servirà quando sarai anziano. E da questo suo suggerimento ho capito che né quando sei giovane, quando lavori, devi dedicare parte della tua giornata a un hobby che farai quando sarai anziano. Quindi questo è stato un insegnamento per me incredibile. Non giocherò mai a golf, però no, però faccio tante cose che sicuramente quando non lavorerò più qui in radio continuerò a fare, saranno delle passioni incredibili e quindi non mi sentirò più perso. E diciamo che è una brutta cosa questa, non lo diciamo scherzando, ma è veramente una brutta cosa. Il post lavoro è un periodo bruttissimo per tanti e quindi è l'unico consiglio che mi sento di dire, perché io sono un coglione, ma l'unico consiglio che mi sento di dire è createvi un hobby durante la vita, più di un hobby, durante il vostro percorso lavorativo, perché dopo, quando finisce il lavoro, avete perlomeno un paracadute di salvataggio.
3: Che ho fatto in amministrazione in Europa, così mi piace, no? Hanno abolito la figura del difensore civico e aiuto le persone anche.
0: Lui va in giro, però ti manca il saio, perché con la polo bianca, con lo stemma RP, allora io l'ho costretto, perché lui sembra uno che vuole stare sempre al centro dell'attenzione, ma è colpa mia, ragazzi, io l'ho costretto a fare questo simbolo qua, RP, per fare un partito, il partito della pagnotta. No. Voleva mettere la M lui, a parte gli scherzi, questo simbolo, perché l'ho costretto? Perché il prossimo anno ci saranno le elezioni, io lo voglio spingere, perché, scusate, dobbiamo scegliere i sindaci in base a quelli che sono sulla lista. Allora gli ho detto ficcate anche te nella lista, scegliamo per una volta uno che sarà anche, come dite voi, al centro dell'attenzione, però poi si prodiga per il prossimo, per chi ha veramente bisogno. Lui c'è sempre per tutti, veramente. Allora, perché siamo così coglioni? Scusate se la parola coglione oggi è inflazionata, però perché siamo così...

0: sì. Alzati di orgoglio bresciano. E ho perso a braccio di ferro con Roccia.
1: Ma lui con tutte e due le mani, però. A un certo punto l'ha preso a testate, l'ha preso.
2: È proprio forte.
1: Certo. Lo salutiamo, che fa una ricotta di capra che è buonissima.
0: Ah, veramente.
1: Io
0: sono stato con i bambini quando
1: ho finito i soldi, ragazzi. Mangio solo ricotte di capra e yogurt di capra.
0: Ah, un allevamento di capre, no?
1: Sì, sì.
0: E sono andato con i bambini quando erano piccoli.
1: Sì.
0: E i bambini prendevano in mano i caprettini e gli davano il biberon con latte, bellissimo.
1: Bello,
0: bellissimo.
1: Bello.
0: I bambini in mezzo agli animali.
1: C'è anche l'asinello, l'hai visto l'asinello? Sì, sì, non ti avvicinare, però, eh? È maschio. Ah. Cioè, se vai lì da solo, sì, ma se vai con la moglie, no. Fai figuracce, cioè, non. È brutta sta cosa, però è vero che quando vai con la fidanzata, magari non andate mai dove c'è. Allo zoo, sì, ma la scimmia, che ne so, i mille piedi, animali così piccolini, non, il castoro, ma se vai nella, se vai a vedere il gorilla, voglio dire, cioè non guarda l'asino, amore, l'ho visto l'asino, hai visto che faccia, c'ha una faccia, guarda che orecchie enormi.
3: Andrea
4: tavolo
3: show
4: su Studio Più.
1: Modarino adesso si può dire, non siamo in fase di, non siamo ancora in fase di, però quando andate a votare Desenzano io lo sto spingendo, votate Rino a prescindere dalla lista, dal partito, fregatevene, fregatevene, fregatene.
0: Siamo

0: ragazzi, notizie che non vorrei mai dare, però. In Sicilia, testata un paziente per sedarlo. Cioè, era finito l'anestetico, come si chiama? Come si chiama quello per addormentarti? L'anestetico?
1: Sì,
0: sai che ti fanno la puntura, no?
1: Sì.
0: No, la puntura no! Achille all'ospedale, no, la puntura no! No, l'ago no! Ma, i buchi! Segui il bersaglio. Testata un paziente per sedarlo, indagato un infermiere a Cefalù. Allora, cosa è successo a Cefalù? Leggo, secondo quanto ricostruito, sembra una barzelletta ma è la verità, secondo quanto ricostruito finora, l'uomo avrebbe preferito i metodi violenti per fare svenire il degente anziché la classica sedazione con i farmaci. Adesso si stanno interrogando se l'uomo ha chiesto all'infermiere mi sedi a capocciate oppure se lui ha preferito, lui ha deciso lui di suo libero arbitrio di dare una testata al paziente per addormentarlo. E da qui nasce il famoso termine clinicamente testato.
2: Ma chi? Cioè,
0: nasce qua Marco Margutti, lo salutiamo, la battuta di Marco Margutti. Clinicamente testato nasce da questi avvenimenti, no? Capito? E beh, certo, non, io ho paura della montura, vorrei essere sedato, ma ho paura tanto della montura. Pam! Testata, è svenuto, l'hanno operato, si è risvegliato, mi fa un male la testa. È la sedazione, è la sedazione.
3: Show su Studio Più.
4: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: Studio Più News.
1: Buona domenica da Alessandro Cisiling. Prima dei confini ci sono le persone. Forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione ieri alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa in un discorso dai forti accenti sociali in vita a contrastare i rapporti di forza. Sentiamo un passaggio.
2: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. Smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali.
1: Ed echeggiando le parole del Papa su dialogo, diplomazia, ripudio della guerra, il capo dei vescovi italiani, Cardinale Zuppi, annuncia che si recherà a Mosca in missione diplomatica, probabilmente entro fine settembre. E intanto Vladimir Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. E mentre Mosca annuncia altri passi avanti nell'offensiva di terra nel Donbass, il fuoco aereo incrociato continua. Particolarmente colpita la regione di Zaporizhia, vi sarebbero 3 morti nelle scorse 24 ore. Macron ha dato la disponibilità a fornirci altre difese aeree, riferisce dopo una lunga telefonata il presidente Zelensky alla vigilia della riunione domani dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Ora il calcio: nel sabato che ha dato il via alla Serie A vincono Inter, Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como. Maurizio Pizzoferrato.
3: Nel primo giorno di scuola non sbagliano l'interrogazione Inter e Napoli tra le più accreditate per la lotta a scudetto. A San Siro i nerazzurri campioni d'Italia in carica hanno battuto il Monza per 4-1, divario maturato però solo nel secondo tempo, dopo una prima frazione terminata 1-1 grazie a un buon Monza. Nel poker nerazzurro da segnalare un delizioso gol di tacco di Pio Esposito. Parola a Christian Chivu.
4: Una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità.
3: A Marassi, Napoli di Allegri ha risposto battendo il Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di gara realizzate da De Bruyne e Vergara. Liguri polemici con l'arbitro Di Bello per un presunto fallo di De Bruyne prima della segnatura. Vince anche il Cagliari, Corsaro a Parma, 1-0 per i sardi di Pisacane con un gran gol a 11 minuti dalla fine di Romano. Finisce 1-1 Udinese-Como, vantaggio friulano con Camarà, nella ripresa la riprende Duvicas. Oggi il programma prosegue con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30, mentre alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiudono Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Per il tennis, la splendida corsa di Flavio Cobolli all'ATP 1000 di Cincinnati si ferma in semifinale. Il romano è stato superato in 2 set da francese Fiss, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe, il quale, dopo aver eliminato il nostro Musetti ai quarti, ha sconfitto la notte scorsa il connazionale Nakashima. E con questo per ora è tutto, buona giornata.

0: Roberto da Pesaro, vorrei ascoltare Tien e vattela a pescare, te la guardi e te la e te la suoni. Questo è un programma di richiesta. Vai, lo blocco, basta. Richiede le canzoni, richiede. Come se fossero più importanti di quello che diciamo noi. Ma vai a ascoltare la musica, va. Non me la sono presa. Andrei, tre consigli sano di vita vissuta. Grazie, un salutone acerrimo. A un salutone acerrimo da Alessandro a tutti voi. Acerrimo, sai cosa vuol dire acerrimo?
1: Acerrimo, un saluto.
0: Lascia stare, dai.
1: Vado intuizione, dai. Acerrimo?
0: Acerrimo.
1: Acerrimo,
0: vai a cercare, che manco tu lo sai, cretino.
1: Acerrimo nemico.
0: Ti guardava, vai a cercare.
1: No, scusami, acerrimo nemico.
0: Acerrimo nemico.
1: Sei un nemico di quelli. Cioè. Dove c'è molto attaccamento, molto conoscenza.
0: Senti l'altro che chiede. Allora, quindi attaccato molto forte, molto
1: sì,
0: forte.
1: Non mi ricordo, è un
0: saluto, saluto acerrimo.
1: Acerrimo molto sentito.
0: Molto sentito. Sentiamo la spiegazione.
2: Allora, acerrimo, acerrimi, che poi il plurale maschile è acerrimo, è un aggettivo che significa molto accanito, implacabile e fieramente ostile. Si tratta del superlativo assoluto del vocabolo acre.
0: Acre. Sei acre, tu sei acre, io sono acerrimo. Andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, allergia 0,17 centesimi, ok? Virus intestinale 0,44. Prostata 1,50
2: euro. Ma cos'è?
0: Andiamo avanti,
2: cos'è?
0: È la mia tariffa.
2: Tariffa.
0: Allora, Catavolo, tu sei mai uscito con una brutta. Allora, sì.
2: Allora,
0: io, no, posso dire una cosa? Chi su Instagram non ha scritto a delle persone, uomini e donne, e poi magari sorpresa è un'altra. Cioè, è successo anche a me. Ma io sono così, esattamente come mi sentite in radio, io sono così. Molti mi dicono: ma tu sei così? Sono così, io sono così. Sono così. Quindi io, se si presenta, io faccio battute anche se uno ci offende, chi se ne frega. Però secondo me, poi quando tu fai la battuta, la risata lava un po' tutto, no? Anche lei si è messa a ridere. Io mi ricordo che lei mi ha detto: se era vestita poco, gli ho detto: no, ti sei vestita poco, non era bellissima. E mi fa: mi sono messa solo due gocce di Chanel. E io gli ho detto: era meglio due gocce di acqua santa. All'inizio ha fatto la faccia, poi si è messa a ridere. È partito il bottone che teneva. è da quel giorno che io ho un occhio più piccolo dell'altro. Andiamo avanti. No, sto scherzando, però la battuta lava sempre. Gliel'ho fatta la battuta, però ricordo che gliel'ho fatta. Era meglio due gocce di acqua santa. Ma sei un animale, Catavolo. Lo so, ma scusate, ma Achille è uno, scusate. Ma sempre io. Due bestie. Oggi Achille sembra il remix di Gesù, è vero?
2: Il remix?
0: Sì, il remix. Gesù Temu.
1: No, quello.
0: Aspetta, c'è un fan, sta buono. Pronto?
3: Buongiorno Andrea.
0: Buongiorno, è il mio dottore? No.
3: Achille, vado a dire il cul.
0: Ma sì, si capisce che
2: non è della lingua.
0: Di dove sei? Pronto? È andato.
2: Non era di Milano,
0: non
2: sicuro.
0: Era di... Bellissimo però questo, cioè non... Vada via il kill! Cioè, non... Bellissimo ragazzi, non... Fra 5 mesi e 19 giorni il mio compleanno, mi puoi fare gli auguri? Miki, certo, te li faccio. Tanti auguri. Tanti auguri che... Mamma, io spero che tu ci possa arrivare. Va bene, allora... no, scherzo. Ma quali auguri? Questo non è il programma di auguri! Pronto? Buongiorno!
4: Sono Tony.
0: Dimmi Tony Manero.
2: Ma chi?
4: Ti ho mandato una notizia quando ero in vacanza.
0: E capirai, e chi l'ha vista?
4: Che gliel'hanno trovato nel retto.
0: Non ho capito.
4: Gli hanno trovato un'anguilla nel retto.
0: Ma basta! Ma lui gliel'hanno trovata!
2: A lui.
0: In vacanza!
2: Sì.
0: E perché hai mangiato le anguille? Basta. Ragazzi, queste battute non le commentiamo. Si commenta da sole, voglio dire. Cioè, poveraccio, vai in vacanza, nei fiumi. Tac, l'anguilla. L'anguilla è di fiume o di lago?
1: Sei di fiume, c'è anche di lago,
0: Sì. Che è la stessa cosa. Tu devi dire c'è anche di mare, vuole dire.
1: Volevi no, dire c'è di anche mare, scusami, è mica la murena, che io conosco.
2: No, ragazzi, fermo,
1: di mare,
2: fermo,
1: no,
0: fermi tutti, fermi tutti.
2: No, fermi tutti.
0: Sentiamo il pescatore.
2: L'anguilla esiste sia di lago che di mare, c'è una differenza. Quella di lago è normale, quella di mare c'ha la maschera, le pinne e il bocca.
0: È bella. È bella come la sua faccia, cioè. Mamma, non so se è più fastidioso Ugo il caldo, cioè non... Dimmi, spaventa passere.
1: No, io onestamente io so che l'anguilla nel lago c'è.
0: Sì.
1: Nel fiume non l'ho
0: vista. Abbiamo già messo un punto sull'anguilla. Compratene una pure tu.
2: Poi c'è anche l'anguilla dell'Enel, Andrea.
0: Allora, attenzione, questo è il blocco corto. Siccome è il blocco corto, mettiamo pochissima musica. Allora, ne mettiamo 7-8.
2: Okay? Ma come 7-8?
5: Andrea, show su Studio Più.
0: Provincials con Better Times.

0: questa credo da sola.
1: Ma no! C'è il jingle, ho messo il jingle.
2: Andrea.
1: Che casino! Su Studio Più. Getaway! Kung Fu Fies!
0: Chi sono?
2: Andrea! Chi sono?
1: E per finire c'è Studio Più! David Guetta! Allora, non dite che ho messo poca musica, eh? Ne ho messa tantissima, ok? Pubblicità!
2: Andrea!
3: Da tavolo!
2: Show! Su Studio Più.
3: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità.
3: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: La canzone triste è offerta da Bar Pasticceria Brioche Venute Male con la crema nel fazzoletto.
1: Ma che padre!
0: Via Trani 12.
1: Ma cosa?
0: A Trani.
1: Ebbene.

0: hai sbagliato.
1: Cioè?
0: È stata offerta da Bianca Lapide di Agenzia Funebri Felice De Vita.
1: Ma tu lo sai bene! Bianca Lapide! Dopo dello spaghetto hanno morso le zanzare, che ti gratti!
2: Ma
1: o
2: lì
1: è rabbia, è la rabbia!
2: No, è lì così, ma non c'è.
1: Allora, qualcuno ha detto: ma voi non state bene? Pronto?
3: Sì, pronto, buongiorno!
1: Chi è?
3: Sono padre Alfio!
4: Alfio?
1: Padre Alfio!
3: Padre Alfio, sì, Andrea! Volevo dire! Potevo passare in radio per due cose, anzi tre. Una, volevo dare estremunzione a Ugo.
1: Sì.
3: Intanto vedo che sta boccheggiando come un pesce rosso senza l'acqua nella palla. E poi l'altra cosa, perché volevo stringere la mano ad Achille, ma con la morsa gliela voglio stringere.
4: Con la morsa.
1: Con la morsa.
3: E poi volevo chiedere a Andrea se mi accompagnavi una sera magari a Riccione, che devo trovare la perpetua nuova, che l'altra mi è andata in pensione.
1: Va bene, vengo anch'io, mona.
3: Grazie tante.
1: Ciao. Ma la gente non sa bene, ha fatto un monologo,
2: pensavo che mi chiedesse di stringere la mano quella morta, avevo capito quella morta,
1: la morsa. Allora sai perché ha capito morta? Perché lui, come tutti da ragazzini, lui vabbè ancora insiste, non so se tu l'hai fatto, io lo facevo, gli davo 2-3 martellate alla mano con un martello di gomma, così perdevi un po' la sensibilità e pensavi che vabbè, queste cose abbiamo fatto, donne, non vi rendete conto? E voi volete sposare noi? Cioè, o uno che si prende a martellate la mano e perde la sensibilità, ma secondo te, cioè, può essere serio? Cioè, può non tradirti mai? Non... Vabbè, siete proprio intelligenti, ma poco pescapaci lì. Come
4: pescapaci?
1: Pescapaci, non. Cadavolo, fa caldo, ma si riesce a fare l'amore? Allora, devo dire una cosa: che con questo caldo fai più posizioni col caldo che col Kama Sutra. A letto, veramente, ti muovi molto di più che con due svedesi, cioè non, con una thailandese, cioè non, che le thailandesi, ragazzi, sono agili, cioè non, pim pam pam pim pam, cioè tutto l'ho vista aggrappata al soffitto, ma sei posseduta, se non scendi giù. Pronto,
0: puoi fare l'amore chiamando non solo clima.
2: Comunque Andre, parlando di esperienze, parlando, sì, di
1: attenzione,
2: donne,
1: attenzione. Vai, fancazzista, vai.
2: No, parli di esperienze, parlando, sì, di donne, sì. Mi viene in mente,
1: tu parli di donne come i politici di non riesco a dire politico, incredibile, devo fermarmi, tu parli di donne esattamente come i politici parlano di onestà. Hai la stessa presa.
2: No, io posso parlare di donne, sì? O comunque che possano essere o una donna da abbagliare o per un discorso
1: da abbagliare,
2: devi abbagliare, no?
1: Abbagliare.
2: Io cosa ho detto?
1: Abbagliare. Abbagliare. Che fai? Abbagli alle donne. Ecco perché non te la danno. Gli abbagli. Cioè.
2: No, comunque. Però, sì. Allora, se vuoi conquistare una donna, per esempio, o magari vuoi conquistare un lui, o comunque amici o amiche, qualsiasi, sì, cosa, c'è un'esperienza che si può vivere, sai dove? Qua, sul lago di Garda. Sul lago di Garda sono quelle esperienze. Il lago è bello, no? Perché comunque io parlo da ragazzo che abita nella pianura padana.
1: Sì,
2: ok.
1: Sì. Abito nella pianura. Hai una marchetta per caso?
4: Sì, sì, sì.
2: Una ricerca. Cioè, una marchetta.
1: Sentiamo la marchetta.
2: Allora,
1: dove va a parare? Sentiamo.
2: Sì, sì. Io, per esempio, sono nella pianura e ho la fortuna di abitare poco distante dal lago di Garda.
1: Sì.
2: E
1: sì,
2: questa cosa mi può aiutare a prendermi dei momenti di relax, di staccare, di godere dei momenti anche magici, perché comunque dalla pianura passi al lago e c'è un cambiamento di panorama. Però è vero anche che coloro che
1: puoi abitano... stringere, mi stanno vedendo le rughe sulla schiena.
2: Coloro che abitano sul lago.
1: Ma ragazzi, è pesante, proprio.
2: Coloro
1: pronto!
2: Che
1: pronto!
0: Aspetta. Corto, Lake Experience.
1: Lake Experience, cosa ha detto?
4: Ha cercato Garda Blu.
1: Blu Garda Experience.
4: Per Rico, questo Achille voleva ricordare.
1: Ah, ok. Posso dire una cosa, sì, ragazzi? L'unica cosa bella di oggi è questa: l'amore è quella cosa che inizia per A e poi more.
2: Però poi invece dicevo
1: cavolo,
2: coloro che
1: le scrive Malgioglio, Malgioglio
2: mi scrive queste cose.
1: Aspetta, pronto
5: Andrea. Ascolta me, c'è Achille che l'ho visto a, ad una festa e mi ha detto che fa l'amore tutti i fine settimana.
1: Ah, non lo sapevo io, allora ci inganna.
5: Sì, aspetta, però il problema è che lunedì gli brucia il culo.
4: No! Ma sembrava così tranquillo!
1: Sembrava tranquillo, educato!
4: Scusa!
1: Ma dai! Scusa. Ho sentito l'odore, pensa! Cioè, non è talmente realistica la cosa che... No, ragazzi, no, non dite parolacce, mi raccomando, che noi siamo bravi ragazzi, dai! Di faccia, poi di corpo no, però di faccia sì, mi raccomando! Mamma!
2: Comunque, prima...
1: Dimmi, sparato in faccia, dimmi.
2: No, stavo parlando dell'esperienza che si può vivere qua sul lago di Garda.
1: Allora, ieri abbiamo lanciato questa cosa che sabato noi saremo sulla barca, puoi venire anche te se vuoi venire, se hai voglia di venire, ti facciamo venire.
2: Ok, grazie.
1: Okay. Allora, dalle 6 fino alle 9 faremo questa esperienza in barca. Io, Ugo e Achille e basta. Non, basta. E il coso, il capitano e il cuoco. Basta. Noi siamo 5 persone. Allora, ieri abbiamo lanciato questa cosa e sono rimasti pochissimi posti. Allora, l'esperienza meravigliosa che facciamo col catamarano, bello, un catamarano da 34 posti, quindi senza vela. Ragazzi, quindi è piatto, per chi soffre il mare è una figata perché non barcolla, e non molla, quindi se volete fare un'esperienza con noi faremo la diretta radio, la prima diretta radio, ho detto una cavolata, ne abbiamo fatte in passato anche in Sardegna, vabbè, comunque la prima diretta da un catamarano senza vela, possiamo dirlo?
4: Sì.
1: Da un catamarano senza vela, la prima diretta dal lago di Garda, quindi faremo tutti i porti in 3 ore, sempre impennati saremo. Faremo la diretta, il ciccione farà la diretta, poi lo metteremo al centro così la barca si piazza bene, non si muove più. Ci sarà anche un tecnico che
4: Paromix viene.
1: Paromix con i cavi nuovi. Quindi, no, grazie che mi hai cambiato i cavi. Quindi sabato dalle 6 alle 9 giro in barca con aperitivo. Si beve, si mangia, guardiamo il sole che cala, figata, foto, bom bom bom. Ve la tirate un po' su Instagram, bomba. Allora, posso venire anche single? Certo che sì, ci mancherebbe. Quelli sposati no, ragazzi, facce tristi non le vogliamo. Poi vedi la moglie che si mette lì, fa 18.000 selfie, e il marito triste che è lì, che guarda Snai, gioca le scommesse del calcio. Non è bella questa cosa. Può venire chiunque, anche senza pinne. Uomini e donne senza pinne. Allora, l'appuntamento è per sabato, il porto è di Dusano, però chiamate Ugo per avere maggiori informazioni e dettagli. I primi 10 che chiamano chiudiamo la faccenda e arrivederci e grazie. Vai!
4: 389 83 34 825. Anche con un semplice WhatsApp, dopo vi richiamo io, 389 83 34 825.
1: Chiamate perché è una cosa promozionale, quindi costa veramente poco, due peli di barba, cioè non e poi c'è gente simpatica a bordo, voglio dire, dai, non fare così,
6: studio più.
1: Dai. Si può pescare, ma che pescare? Che mi da pesca, venite. Ma dai, è una cosa romantica, figa, cioè non, la diretta radio, cagare la pesca. Io porto la lenza. Aspetta che c'è il tuo gemello bello, pronto?
7: Ma l'ho sentito o non lo sentite?
1: L'odore di degrado? Sì, lo sento.
4: Di degrado.
7: Il profumino di degrado.
1: Sì, lo sento, peloso. Senti, se ti fai la ceretta puoi venire anche te in barca.
7: Allora, ho provato le gambe. Tappato il lavandino.
1: Che schifo! Che schifo! Ti ho immaginato per un attimo col piede sul lavandino che ti fai la gamba come le donne. Mamma, che brutta sensazione! Cioè, i brividi sulla schiena! Mamma.
7: Oggi siamo in forma.
1: Oh, mandiamo sto pezzo di canzone e poi ti chiamo. Cioè, rimani qua.

0: canzone è molto bella, ragazzi. Mi dispiace che queste sono le canzoni, quelle da Madonna di Campiglio, da bar, capito? Da sì, che sci mezzo ubriaco, ti senti Gustav Tini perché vai avanti. Mamma mia, come fatto? Vado. Poi ti rendi conto che sei fermo, sei seduto al bar, capito? Guarda come fate, parli anche così, parli con gli amici. Allora, ho letto una frase, ragazzi, che diceva: la vera ricchezza, ogni tanto si sa da delle pelle di cultura, altrimenti non. La vera ricchezza non è avere soldi, ma avere salute mentale. Quindi sono povero due volte io. Cioè, incredibile! Sono povero due volte! Non l'hai capita?
1: Sì,
0: è bella! Ma il cioglio non piacciono le tue battute. Va bene. Allora, è arrivato il momento, mentre io parlavo, quello era in difficoltà. Prima ho messo sei canzoni, sei jingle in un attimo di secondo. Lui per mettere un jingle di Route 66 era così, era impanicato.
2: No, sai perché, Andrea? Perché non ha la stessa sensibilità, cioè si muove, vibra troppo.
0: Ma dimmelo, a me lo faccio io. Sì, ma vedere uno dall'altra parte del vetro che sta così terrorizzato con gli occhi del terrore, poi fa finta di ridere,
2: ma no, è bruttissimo, cioè non,
0: fa impressione, fai più impressione di Pietro Cuna che si depila la gamba. Mamma. Pietro!
3: Uè,
0: sei rimasto?
3: Certo, ero nella roulotte a sentire la canzoncina quella.
0: Nella roulotte? Ma ti ha mandato fuori di casa Elena per caso?
3: Ah, non l'hai saputo?
0: Ah, no, vabbè, era ora, voglio
3: siamo
0: dire.
3: Io,
0: cioè.
3: Siamo io e il cane.
0: Tu e il cane, che bello. Manco i figli, proprio, cioè. Solo con un cane. Vabbè, dai. Senti, come stai? Ma sembra Malaga sei? Perché ogni tanto gira lui.
3: Dovevo essere a Bergamo, ma c'è stato un po' di casino in aeroporto.
0: Sì, mi ha mandato un messaggio dopo 5 ore che aspettava. Cioè, a un certo punto nel messaggio si sente un prete che gli passa vicino e che gli fa: e che diamine, però, cioè, tutti li hai fatti scendere. Cioè, non è... c'ho i santi dietro che mi seguono col trolley.
3: Domenica anche i remaggi sono caduti.
0: Lo so. Ha detto un po' di cose, insomma, che non si possono ripetere. Dimmi, loco, allora. Allora ti devo ringraziare perché abbiamo assicurato il furgone della Spizzi Carlo con la Route 66 e mi hai fatto un prezzo veramente da amico. Grazie, ti voglio bene, lo sai che ti voglio
3: diciamo
0: bene.
3: Diciamo che è stata una settimana difficile tra amici e soprattutto tra la promo che abbiamo fatto dei buoni benzina, ci hanno massacrato.
0: Posso dire che non hai guadagnato una mazza questa settimana.
3: No. Bravo,
0: stai diventando come Rino Polloni, bravo, così ti voglio così, bravo. Senti, mentalmente esposto, allora parliamo di cose serie. Allora parliamo di Route 66. Che cos'è Route 66? Lo possiamo spiegare al tuo gemello brutto, il gemello di Temu, vai.
2: Allora, Route 66 è un'agenzia di brokeraggio assicurativo,
0: sì,
2: dove Pietro ha le 18 migliori compagnie assicurative,
0: sì,
2: con le quali...
0: Ma non è che ce li ha, si appoggia. Che c'ha? Se ci avesse 18 compagnie, secondo te parlava con noi ancora? Cioè,
3: Ugo quando deve appoggiare è un disastro.
0: Ma no, appoggiare, quello è terrore come te, se non parla così come noi.
2: Alle 18, cioè si appoggia alle 18 migliori compagnie.
0: Sì.
2: E quindi voi potete
0: fare... No, non dire appoggia, perché mi viene in mente lui che appoggia il piede sul lavandino per depilarsi la gamba, cioè non... Un altro termine, per favore.
2: Allora, Pietro si avvale di queste 18 compagnie, con le quali potete fare, loro fanno dei termini di paragone con la vostra vecchia assicurazione,
0: sì,
2: e quindi ci potete quasi sicuramente, quasi sempre andare a risparmiare. Anche...
0: Non ho capito il quasi.
2: No, perché ora ci arrivavo.
0: 23 in un secondo.
2: No, ci arrivo. Perché quando voi poi gli manderete un messaggio dove darò il numero tra un poco,
0: sì,
2: e poi loro vi ricontattano, sono molto onesti. Sono onestissimi, perché se state bene con l'assicurazione.
0: Allora, la faccia di Pietro non è da uno onesto, però.
2: Dai! Se state bene con la vecchia assicurazione, ve lo dicono loro.
3: Ho fatto il giro di una cosa. Tu l'hai visto? Mi sono fatto il tatuaggio sul braccio.
0: Sì, infatti.
2: Ah, vici, è vero.
3: perché Elena è con Ugo?
0: No, si è fatto un tatuaggio della faccia di Elena e la sua. Allora, io devo essere sincero, quando l'ho visto sembravano altre due persone. Gli ho detto, ma chi sono questi due? Sono parenti?
3: C'era la plastica sul braccio.
0: No, c'era la plastica. No, era coperto. Dopo lo voglio vedere dal vivo il tatuaggio. Comunque, si è tatuato, che carino. Elena e lui, le due facce sul braccio sinistro o destro?
3: Sul sinistro,
0: quello del cuore, ci mancherebbe, che poi il cuore non è a sinistra. Comunque, bene. Tutti pensano a se è al centro. A sinistra, perché sei sbalvolato? Comunque, si è fatto il tatuaggio delle due facce, sua e quella di Elena. Anche Elena si è fatto lo stesso tatuaggio, ma girati. Dice, si vedono le nuche e basta. Cioè, la faccia non ha il coraggio, ci vede. Mamma mia. Adesso girala così, abbracciati, che sei dalla parte davanti a partire. Vabbè, ragazzi, parliamo di cose serie, sennò veramente sembriamo quattro cretini. Allora, Route 66, da quello che ha detto Ugo non si è capito niente. Allora lo facciamo dire ad Achille, che è più preparato. Vai.
1: Buongiorno Pietro, stamattina parliamo di Route 66.
0: Cosa abbiamo fatto per il tuo furgone? Dai, fai l'esempio così. Vai.
1: Vabbè, si è mandato un semplice messaggio WhatsApp.
0: Sì.
1: Dove si è scritto la data di nascita?
0: Dove si è scritto? Un messaggio WhatsApp!
1: Con scritto! Nome e cognome della persona.
0: Ma che stai dicendo?
1: Fratello, dai, scusami! Dai!
0: Tipo! Non ti innervosire però! Vai.
1: Nome e cognome! Brambillo Alfonso!
0: Nome e cognome di chi?
1: Brambillo Alfonso!
0: Ma di chi?
1: La persona. A cui il mezzo va assicurato.
0: Il proprietario del mezzo.
1: Il proprietario del mezzo.
0: Cretino.
1: Sì.
0: Se il mezzo è tuo, non è che puoi dare il nome di tua madre.
1: No, certo.
0: Quindi il nome del proprietario della macchina.
1: Il proprietario della macchina.
0: Basta, nome e cognome.
1: Nome e cognome.
0: Non serve.
1: Non serve,
0: cretino.
1: La data.
0: Te l'avevo detto che non serviva.
1: La targa.
0: La
1: targa del mezzo.
0: La targa del mezzo.
1: E poi c'è
0: la data di.
1: La data di nascita.
0: Di chi?
1: Del proprietario, del mezzo.
0: Del proprietario. Allora, facciamo chiarezza. Dovete mandare un messaggio WhatsApp al numero che dopo daremo nella prossima ora.
2: Cosa?
0: Dovete mettere la vostra data di nascita e la targa del vostro mezzo, quindi della macchina, furgone, qualsiasi cosa. Loro in tempo brevissimo fanno un paragone con altre compagnie nelle 18 migliori compagnie italiane e vi suggeriscono la tariffa migliore per voi. Se vi va bene, vi stringete la mano e fate assicurazione. Se non vi va bene, amici come prima, non c'è problema. Però una cosa è certa, lui, che mo te lo devo dire, Pietro. Mi sono scordato il nome. Mi dà Elena, non so come mai. È in intimità. Vabbè, no, perché quando fa caldo mi trovo sempre con Elena. Fa caldo. Allora, Pietro, Achille, che è un bastardino, ha detto: fammi fare un preventivo anche dalla mia assicurazione per vedere e comparare. Ballavano 300 euro. 300 euro ballavano. Cioè, con la sua assicurazione 300 euro in più, con la tua 300 euro in meno. Capito?
3: Ha fatto bene comunque, perché bisogna sentire più campane.
0: Sì, ma in Calabria non funziona così comunque. Vabbè, lasciamo stare.
3: Io non sono in Calabria.
0: Ok.
3: Lascia stare, lì è un altro paio di maniche.
0: Bisogna sentire, è vero, metteteli alla prova. Voi fate la stessa cosa che ha fatto la bestia qua di Achille. Vi fate fare un preventivo, se è meno, allora vi hanno fregato per anni. Se non è meno, e allora. Rimanete con la vostra assicurazione. Allora,
3: per chi è in ascolto,
0: nei prossimi 30 minuti loro risponderanno a questo messaggio. Vai.
2: Allora, targa e data di nascita al 366 240 1000. Lo ripeto, 366 240 1000, solo messaggio su WhatsApp, targa del veicolo e vostra data di nascita.
0: E in tempo mezz'ora più, mezz'ora meno, poi c'è un fuso orario perché i prendini vanno in Kenya e poi tornano. Insomma, è tempo giornata. In giornata vi arriva il preventivo e quindi voi se vi va, potete abbracciarvi con Pietro Cuna e la Route 66.
3: E anche stamattina ci siamo emozionati, sì. Ma come lo dice il numero, Andrea?
0: È bravo, vero? Fai lo ripete, così si depila da solo, vai. Gli cascano i peli da soli, vai.
2: Allora, mandate un messaggio solo su WhatsApp, targa e data di nascita al 366 240 1000.
0: Bravo, cioè, potresti fare il doppiatore di numeri, veramente.
2: Doppiatore di numeri.
0: Solo dei numeri, gli attori americani che a un certo punto c'è il doppiatore normale e poi c'è quello dei numeri. Ehi, chiama quello dei numeri. Arrivi te.
1: 366 240 1000.
3: Quando è bravo.
0: Ma vada via il chio, tutti e due.
3: Mi dispiace che sabato non ci sono perché sarei venuto anch'io sul catamarano.
0: Peccato, meno male, ragazzi. Meno male.
3: Maledetto.
0: Quando è che vieni? A Ferragosto?
3: A Ferragosto?
0: Ma veramente a Ferragosto prendi l'aereo? Hai il coraggio di prendere l'aereo a Ferragosto?
3: Sì, è dal 15 al 20. Ma tanto Ferragosto è un giorno normale. Cosa? Bisogna lavorare.
0: Allora, dammi retta, stacca le ruote del trolley e mettile sotto le scarpe tue. Perché? Starai 7-8 giorni lì all'aeroporto. Mamma. Ciao fratello!
2: Ciao Pietro!
0: Ciao Pietro! Ciao, depilati!
4: Andrea!
2: Da tavolo!
4: Show! Su Studio Più!
5: Spot!
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Tommy V, Ferrucci, Keller, Better Together.

0: a tavolo, ma veramente vieni Pietro Cuna sul catamarano? Allora vieni, perché stiamo brevettando un nuovo salvagente fatto di pelo. E quindi col pelo galleggia, secondo me. Devo trasferirmi a Malaga per lavoro, ma non riesco a trovare un affitto. Poi ci dammi la mail di Pietro. Giriamogliela dopo, giriamogliela. Cioè, Pietro Cuna. Ma scusa, ma scrivi un messaggio su WhatsApp, no? Al 366 240 1000.
1: È vero, è vero.
0: E magari ti risponde, no? Però provaci, provaci. Fammi sapere, fammi. Tosa Erba, fammi sapere. Achille, parla come il Tosa Erba. Cioè non... Io ti amo, cadavolo. E questo quello che mi ama. Mamma mia, ragazzi. Fa impressione. È un uomo bizzarro, direi. Mamma, catavolo, fai vedere la foto. Quale foto?
2: La mia?
0: Potrebbe essere. Potrebbe
2: essere la tua foto.
3: Ma è veramente così cretino quel ragazzo lì a fianco con la camicia da gelataio lì.
2: No, è una camicia bianca.
3: Penso un bagnino di riccione che malmetta come lui. Arriva la signora, vorrei uno sdraio. Guarda, lascia stare, mi sono già abbronzato a tornare a casa, grazie.
0: Cioè, veramente è lento, ragazzi. Ma non ne fate una colpa di questa cosa. La colpa non è sua, è della madre. Cioè non è, madre e padre, cioè non è. Lui voleva essere normale, voleva essere. Ma dove ti hanno partorito? Sul catacatà? Sul tacatà, come si chiama? Il catacas. Nelle giostre, il catacà.
1: Il tagatà!
0: Ah, il tagatà!
2: Ah, quello di Tappeto Libello!
0: È inoltre un momento di canto! Il giocaio pazzo! Scrivici al 338 14 11 001, che noi non ti rispondiamo!
1: Ma perché?
0: Andrea, puoi chiedere ad Achille se è parente di Matt Bertot di Leno, non so chi sia.
2: Ah no, si chiama Matt Bertot.
0: Troppo difficile, no? Se vuoi cambio Franca Luisa. No, è più facile, no? Mario Sbrega, no?
1: Sbrega.
0: Andiamo avanti. dimmi, sei parente, chi è questo poi soprattutto?
2: È una persona di Leno, sì. Tra l'altro è stato anche un poeta, dicevano, è un poeta che dopo si vede che ha sofferto un po', sa che il poeta al momento della costruzione, no?
0: La costruzione?
2: Beh, sì, della casa? No, il poeta costruisce, pensa, riflette, costruisce,
0: sì.
2: E poi però quando non trova il l'apicello, no? Quando non
0: l'apicello. L'apicello.
2: Non so,
0: io sto addosso. Dai, andiamo avanti, ragazzi. Ma possiamo far spiegare le cose a questo che non sa l'italiano? Cioè, non è.
2: Ma scusami.
0: Malpetta non sa l'italiano. Cioè,
2: ma
0: ragazzi,
2: il poeta.
0: Mimmo, dai, lascia stare.
2: Il poeta va oltre.
0: Tu sei andato veramente oltre. Secondo me, quando è nato, è andato oltre. Prendilo. Contro il muro. Prima testate da lì, insomma. Aspetta, mi è cascato il telefono.
2: Questo qui è un segno del destino.
0: Semichino, non approfitti di me.
2: No, vabbè, io sono un gentiluomo.
0: Visto la tua astinenza.
2: No, io sai che io
1: ci ha guardato.
0: Lo so che ha guardato. Hai guardato il sedere, vero?
2: No, ho guardato il sedere.
0: Allora, attenzione, una ragazza mi ha mandato questo. Quello che vedete è l'antechino, un piccolo marsupiale australiano noto per le maratone d'accoppiamento che lo portano alla morte. I giovani maschi vivono con la madre, è la sua storia, oltre lo svezzamento, quindi fino a 50 anni, e ad agosto settembre si allontanano dalla famiglia e si trasformano, smettono di mangiare e di dormire, e in quel periodo hanno un unico obiettivo. L'accoppiamento è duraturo fino alla morte. Cioè, capite? Ecco perché non si accoppia lui. Perché sta con la madre il più possibile. Sa che se va fuori ad accoppiarsi, muore. Cioè, questi praticamente infatti non fanno niente fino a una certa età, perché sono terrorizzati dal sesso. Cioè, quando sanno che quando lo faranno, schiatteranno. Quindi tu sei l'antechino. Tu sei Achille l'antechino. Da oggi poi sei l'antechino. C'è anche la ti assomiglia anche se ci. Guarda, è uguale.
1: Fammi vedere.
0: È uguale, c'ha le orecchie come, come te, il musino così, il nasino, guarda, gli occhi strizzati alla Clint Eastwood. Sei tu, sei l'antechino. Cercate l'antechino, è la, praticamente la, la, la fotocopia di Achille. Mamma, sono tutto sudato, ragazzi. Ho portato mio marito che è in pensione al mare. Continua a guardare culi e tette. Voglio dire, lei ha tirato via dai cantieri, voglio dire. Qualcosa deve, deve guardare, no? I, quando vanno nei cantieri, cosa guardano? Gli operai che montano, no? Quando va al mare.
1: Dai,
0: no, no, dai. Non è vera questa cosa. Non è vera. No, io sapete che guardo tutti, no? Io mi ricordo una scena bellissima di un signore anziano che si è messo esattamente come si mettono nei cantieri con le braccia dietro e continuava a guardare una ragazza che era in topless ma girata col seno verso la sabbia, quindi come si dice, non lo so mai, supino, prono,
1: era pro, era,
0: vabbè, lascia stare, non, chiedi l'intelligenza artificiale.
1: Ah già, è vero,
0: ce l'abbiamo, scusa,
1: è vero, allora,
0: che fai, devi starnutire,
2: non sono riuscito a contenerlo,
0: ho parlato di donne, vedi, è intollerante alle donne in topless, donne in topless. Dimmi.
1: Differenza tra supino e prono.
0: Mamma mia, come gli parla bene voi.
1: Ok, allora prono significa essere sdraiati a pancia in giù, giusto?
0: Quindi lei era pancia in giù, anche tette in giù, era prona. Questo anziano è rimasto ore e ore così. Che aveva il costumino ad amitico, cioè un costume, ragazzi, segue i costumi un po' larghi per contenere un po' tutta la pelle in esubero. Però era a petto nudo. Te lo giuro, era a spalle al sole quando, dopo tre ore, rimasto tre ore così, perché aspettava il momento che lei si girasse. Ma questa non si è mai girata. Quindi lui, a un certo punto, la moglie l'ha chiamata, guarda che non si gira! Dopo tre ore si è girato davanti, era bianco, dietro rosso, sembrava che prendesse fuoco da un momento all'altro. Sembrava la maglietta della Cremonese, veramente una roba bellissima. Questa è la nostra fine.
1: La
0: nostra fine. È la nostra fine. Andare al

0: ritmo, ritmo. Vai maestro Canello, ritmo.
1: Ma chi è maestro Canello?
0: Quello di Fantozzi, sai quello che
1: sono
0: suonava?
1: Tutto sudato, signora. Chi è maestro Canello?
0: E figlio di Fantozzi.
1: Ragazzi, chi ha portato la droga oggi? Perché non è buona, eh?
2: Ah, André, vorrei fare un saluto.
1: È lui il maestro Canello. Mamma ragazzi, che disagio che c'è questa mattina. Ma come fate a essere così cretini?
2: Aziz,
1: prendete, mangiate i papaveri.
2: Ma no, Aziz,
1: brucate l'erba delle capre.
2: No, per adesso non ancora, non si bruca, cioè perché non bisogna rubare l'erba della capra.
1: Perché l'erba va alla capra.
2: L'erba va alla capra.
1: Vedi, lui è proprio intollerante, cioè non sopporta, non riesce a dire neanche pecora, vedi? Perché di solito si associa a pecora, erba, non capra, però anche capra mangia erba. Però tu hai pensato alla capra, pensa.
2: E perché c'è...
1: Non ti piace pecora?
2: No, cioè nel senso...
1: Non da mangiare,
2: l'apprezzo, anzi,
1: che la lana ti rimane stopposciosa.
2: No, cioè,
1: te sei in groppa qua, te sei in groppa.
2: No, cioè, ogni animale
1: è bello. Bello, come culo di Camillo. Che guarda, che bello, che bello proprio. Che uno ti vede da lontano, dice: Madonna, che bello quello a 6 chilometri, che si avvicina, 5 adesso, un po' meno, sempre meno. Ma che è sta cosa? Bello.
3: Mamma ragazzi, però dai. È poveretto De Ugo.
0: È padre Ivo, dica qualcosa.
3: E tutti i giorni. È che l'è brutto, è che è incapace, che. E che. E che. E dai. E che c'ha tutti i problemi. E che fuma, che muore, che deve morire. A proposito, avvertimi,
0: Di cosa?
3: No, quando muori.
0: Che ne so io.
3: No, c'ho tutti gli appuntamenti. Non è che puoi morire così, Mi avverti una settimana prima che ti devo mettere in agenda,
0: Ma come faccio?
3: Fai in qualche modo, non ti senti un po'. Mi fai una telefonata da padre Ivo, guarda che sto per andarmene. E io ti piazzo in settimana da qualche parte.
0: Ti piazzo.

0: A chi le vai ai cannelli vicino Alma dai, così poi andiamo avanti, andiamo avanti. Ma perché?
1: Che tra l'altro lì vicino prendono a spizzicarlo,
0: non ho capito.
1: Lì vicino?
0: Chi?
1: Lì vicino c'è il nuovo locale, c'è il quarto spirito. C'è il quarto spirito qua di Desenzano che prende la spizzicarlo. Capito? Prende i prodotti della tua pizza, la pizza spizzicarlo, quella pizza artigianale che si trova in vari formati e il quarto
0: è una marchetta questa.
2: Scusate signori, certo. Nel programma sono inseriti i prodotti a fini commerciali.
0: L'ha detto perché, capito, se no non ci manda la multa. Lo diciamo dopo perché è arrivata una notizia incredibile che riguarda Riccione. Oggi si aprono le spiagge. Oggi cos'è? Il 5 di agosto. Sì. Oggi è il 5 di agosto, ragazzi, si aprono le spiagge, tutti che vanno al mare, insomma, tutti che vanno in vacanza. Quindi Riccione, Rimini, Riccione, Bellaria, Gia Marina, Cattolica, dimenticherò qualche Pesaro, lungo le Marche, posti bellissimi. Allora, hanno liberato 500.000 di polpi in mare tra Riccione e Cesenatico. Perché? Perché mangeranno i granchi blu. Allora, siccome le spiagge mi sono fatto serio, visto? Siccome le spiagge del mare, del Riccione e del Cesenatico è pieno di sti granchi blu, hanno deciso di liberare 500.000 di polpi. Però c'è un problema, secondo me. Avete fatto i conti senza l'oste, perché il polpo si accoppia molto velocemente. Quindi il prossimo anno ci saranno 70 miliardi di polpi. Quindi per liberare poi i mari di Riccione e de Cesenatico dai polpi, dovranno liberare 500.000 di baresi. Quindi baresi che non c'avete lavoro, tenete duro ancora per anno, che tra un anno ci avete il lavoro proprio in mezzo ai denti. E dico in mezzo ai denti perché io una volta sono stato a Bari e al mercato di Bari e c'era uno che li mozzicava in testa. Mozzicava il polpo in testa. Io ho detto ma è morto. È morto adesso. Gli hai mozzicato la testa, mortacci sua.
3: Su Studio Più.
0: Se pensate, come le fai? Allora, le battute sono di Lorenza la Bestra.
2: Ma chi è?
0: Non la bestia, la balestra.
2: Ma chi è?
0: Lorenzo, poi, non è Lorenza. Vai, andiamo avanti. Cadavolo.
2: Sei un animale! Nostro.

0: posso dire una cosa, che adesso se tu vai a Riccione, il piatto tipico di Riccione sono le sarde, no?
1: Se le, come si chiamano? I sardoni, come si chiamano?
2: Non lo so, non
1: vabbè, le sardine di...
3: Le sardacciala, le sardacciala, le sardaccione. Le sardaccione. No! Lei chi è? Ma lei è un elettricista per caso?
4: Sono Don Malbettino.
3: Don Malbettino?
0: Te immagini lui che fa il sermone in chiesa? Mamma, sai che il sermone è pesante, no? Pensa lui, Don Achille. La gente che si ammazza con l'acqua santina, si affoga. No, no, voglio affogare, voglio morire, voglio morire. No, stavo dicendo che se adesso su vai nei ristoranti Riviera e mangi le sarde, no? Sono buone le sardine, quelle de, proprio dell'Adriatico. Prossimo anno solo polpo e patate. C'è solo polpo e patate. Dici, ma c'è solo polpo e patate sul menù, cioè. E il cameriere c'ha la faccia da polpo. C'è incredibile! Mangia, mangia, mangia!
2: Ha una faccia!
0: Col tentacolo, stuff, ma

0: dai, dai.
1: Porti vari formati, porto.
2: Ma no, porta solo la focaccina.
1: Focaccina e pinza.
2: Focaccina e pinza.
1: Oh, che ci sta
2: porta
1: dentro?
2: Anche un po' di crudo, un po' di roba. Oh. Lo dico a Dimitri, oh. Aspetta.
1: Ci dividiamo. Io lo porto dico. La focaccina.
0: Non vuole spendere i soldi.
2: Lui porta la focaccina perché è gratis.
1: La pinza.
2: Capito, cioè.
1: Scusami, eh.
2: Allora, fratello, lo so che c'è lo chef Don Mottola, però porta un po' di crudo, un po' di mortazza, un po' di affettati, perché noi portiamo la focaccina e portiamo la pinza, quindi la cuciniamo, la scaldiamo col fornetto di Achille.
1: Anche la gourmet porta.
2: E porta anche la gourmet e gli mettiamo sopra le robe, capito? Anche due acciughe del Cantabrico, insomma, facciamo una cosa figa, va bene? Offriamo noi, la pizza, la base. Poi dopo tu devi mettere il companatico, va bene? Grazie Dimitri, tanto c'hai i soldi. Visto che orologio che c'ha. Va bene,
1: che tra l'altro
2: sabato siamo sul catamarano, ultimissimi posti, chiamate Ugo per avere informazioni. Sabato pomeriggio diretta dalle 6 alle 9 di sera con aperitivo se magna con dottor Mottola
0: ma è Motta,
2: vabbè, dottor Motta e Buitoni, vai,
0: ne so. Chiamatemi 389 83 34 825 anche con un WhatsApp e poi ci vediamo sabato a bordo.
2: Grazie, appuntamento a domani, le ultime due puntate, eh. Poi io da lunedì, ciao, me ne vado.
0: No,
2: proprio.
0: Ma lunedì siamo ancora in onda, Andrea.
2: Voi, io no, ragazzi, c'ho l'aereo sabato, quindi
0: c'ho l'aereo sabato,
2: c'ho l'aereo sabato, okay. Vado a Bangladesh.
0: Bangladesh.
2: Vado, no, a Bangladesh, come si chiama? Vado a come si chiama?
0: Bangkok.
2: Mi hanno detto che ci sono delle scarpe uguali di Louis Vuitton. Vado fino lì a vedere se è vero. Ma se è vero, le compro e torno indietro.
0: A me piace.
2: Mi costano poco.
1: Andre, un saluto a Michele della carrozzeria Paderno di Concesio. Perché...
2: Che marchettari che siamo diventati!
1: Ma sai perché?
2: Anche grande
1: perché...
2: Michele!
1: Che mi aiuterà.
2: Più bella
1: a
2: la moglie, eh! Allora anche Michele!
1: Che mi aiuterà a vendere la Meriva.
2: Impossibile,
1: e...
2: impossibile.
1: Mi aiuterà anche a fare dei piccoli lavori sull'acqua.
0: Comunque, ma scusate,
2: sei veramente
1: volontario.
0: Ci siamo dimenticati anche di Damiano, DRG, autoriparazione sempre a Concesio.
2: Ok, sì. Ragazzi, il programma è stato sponsorizzato da i tre marchettari. Ragazzi, però, posso dire una cosa. Vostro discapito, quello non piana lira, questo nemmeno, l'unico ricco sono io, quindi mi sembra anche giusto che loro spendano un po' di parole per arrotondare un po' a fine mese, sennò veramente certo. Che se mangiano le buste delle pizze, cioè non... Grazie a tutti, buona domenica.
0: Ma che domenica?
2: Ma fate finta che sia domenica.
3: Andrea, tavolo show su Studio Più Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Afrojack featuring Gil Glaze, Alina.

0: Studio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Prima dei confini ci sono le persone, il forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione alla 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa. In un discorso dai forti accenti sociali ha invitato a contrastare i rapporti di forza. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, riconoscendo i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo. Chi si unisce alle sanzioni sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. Lutto nel mondo della cultura, italiano si è spenta a 93 anni Rosalina Archinto, protagonista dell'editoria per ragazzi e decano della produzione indipendente dei libri illustrati. Dagli anni 60 fino ad oggi ha modellato prima con le AM Edizioni, poi con le case editrici Archinto e Bava Libri, la cultura per bambini, diffondendo in Italia illustratori stranieri come Morodillo, ma anche promuovendo nel mondo gli illustratori italiani da Munari a Luzzati. Nativa di Genova, si è spenta a Santa Margherita Ligure, lascia 5 figli e 10 nipoti. La Serie A è scattata ieri con 4 anticipi a San Siro. L'Inter, campione uscente, ha superato 4-1 il Monza. Vittorie corsare di Napoli e Cagliari, rispettivamente sul Genoa e a Parma. 1-1 tra Udinese e Como. Oggi il programma prosegue con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30. Alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Formula 1 infine, il britannico Lando Norris su McLaren parte in pole position oggi a Zandvoort per il Gran Premio d'Olanda. In prima fila anche la Mercedes di Russell, seconda fila per Kimi Antonelli, leader del mondiale, e Piastri, terza per le due Ferrari di Hamilton e Leclerc. Semaforo verde alle 15 ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

Mitici, la radio che mi fa compagnia tutto il giorno lavorando. Posso ascoltare New Gold Dream dei Simple Minds, per cortesia? Mauro da Verona, grazie, buon lavoro, ciao.

Morning Fever, mi piacerebbe ascoltare se possibile una bellissima canzone di Samantha Fox, Touch Me, grazie a tutti.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fisher featuring Florence Arman. What a

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più. In questa giornata di domenica l'anticiclone interesserà tutta Italia, favorendo una giornata relativamente stabile e tranquilla da nord a sud. Sull'Italia settentrionale cielo sereno o poco nuvoloso. Verso la serata qualche locale piovasco sui monti sull'arco alpino. Al centro anche qui della variabilità diurna sull'Appennino, altrove più sole con vento debole. Sulle regioni meridionali ampio soleggiamento, caldo che si farà sentire in molte località, toccheremo punte di 33-34 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

Buongiorno Studio Più, se è possibile volevo ascoltare stamattina Quadran con Eternity e niente, dedicarla a tutti, una buona giornata a tutti, ciao!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
6: Fabio Mason e Rock.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Q.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
3: On Studio Q.
2: Your dance station.
4: Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Studio Più News.
1: Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo. Chi si unisce a esse sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora alle prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023 a 31 anni. Sgridami severamente quando sbaglio, aggiunge. È ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro-sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18 ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

buongiorno Radio Studio Più. Potete mettermi la canzone dei Duran Duran? Una qualsiasi? Saluti a voi, vi ascolto ogni giorno in auto. Siete favolosi.

Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più. Stamattina mi piacerebbe ascoltare la canzone del 1991 dei Clubhouse con Deep in My Heart. Buon ascolto a tutti, ciao!

Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più.
2: In questa giornata di domenica l'anticiclone interesserà tutta Italia, favorendo una giornata relativamente stabile e tranquilla da nord a sud. Sull'Italia settentrionale cielo sereno o poco nuvoloso. Verso la serata qualche locale piovasco sui monti sull'arco alpino. Al centro anche qui della variabilità diurna sull'Appennino, altrove più sole con vento debole. Sulle regioni meridionali ampio soleggiamento, caldo che si farà sentire in molte località, toccheremo punte di 33-34 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Sparta.
4: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero Experience.

0: L'aggiornamento Dance Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero
1: XP. Ragazzi, un mega bacio da Giampiero XP in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dopo tantissime emozioni arrivano anche quelle di Giampiero Experience. Dance in anteprima, non si parte se non vi ricordo che questa notte, sabato 4 luglio, ci vedremo a Terranova da Sibari a Cosenza e lì insomma ci vedremo live e ci divertiremo come sempre insieme per i miei tour in giro per l'Italia. Si riparte con Guetta, French Montana, Hugel,

Sicuramente partiamo con i buoni auspici, presentandovi questa nuova traccia firmata da Dave Guetta, French Montana, Yugel, Aidan Martin e tutti insieme per Shine. Un progetto funky, ovviamente a sfondo Afro House, che ci divertiremo a suonare per questa mitica estate che sta per cominciare. Dai, in arrivo un altro rifacimento originale 1979 dei Gibson Brothers, Cuba, che diventa con Ivan Kay, Fabio S e il Sony.

station italiana preferita, Radio Studio Più, c'è Gianfiore Experience, e da qualche settimana c'è anche il podcast di Gianfiore Experience, quindi basta inoltrarvi nel nostro sito radiostudiopiu.net, entrate nel dipartimento, nella sezione Gianfiore Experience, e sentirete in podcast tutto ciò, tutte le puntate che vi va di riascoltare di Gianfiore Experience, anche questa che vi sto raccontando in questo magnifico sabato nel pieno del pomeriggio, rigorosamente live. In arrivo dopo Ivan K, Fabio S e il sonido de Cuba. Questo pezzo è fantastico, è a sfondo amoroso e sono le Disco Girls che ci propongono Over Him, nel viaggio Gian di Gian Piero XP. Vedi, siamo sincronizzati.

si intitola Over Him, cioè sopra di lui. Beh, insomma, è tutto dire. Traccia a sfondo amoroso, bellissima anche la melodia che hanno intrapreso in questa traccia prettamente house, le Disco Girls, sempre molto delicate e molto romantiche nel proporre le loro produzioni. In arrivo Music in Me, il remix di

sentite questo groove fancheggiante con dei suoni prettamente house, belli, potenti, dinamici, e sono riconoscibili i Who, che hanno remissato Revival House Project con Annelisa Lamola. Il titolo è Music in Me. Volevate la ciliegina sulla torta, giusto per concludere alla grandissima la prima tranche di Giampiero Experience, e io ve la regalo. Vi suono infatti la nuovissima traccia per Joel Corry su Spinning Records, in questo caso il titolo è

0: Magari questa nuova traccia di Joel Corry la userò per riscaldare la piazza questa notte a Terranova da Sibari, provincia di Cosenza. Ci sarò io live, vi aspetto in tantissimi come sempre. A chiudere Joel Corry appunto con Whisper. In apertura vi ho suonato la nuova di Getta e ve la segnalo ancora: French Montana, Hugel, Aidan Martin, Shine. Ancora Ivan K, Fabio S, El Sonido de Cuba, Disco Girls, bellissima, Over Him. E poi vi ho suonato anche Music in Me, il remix di Who di Revival House Project.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia, direttamente sulla spiaggia. Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0200 o scopri di più su atlantic.style.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gordo and Who Made Who Energy.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ma quante tracks nuove da presentarvi oggi in Giampiero Experience. Mega baci e fantastico weekend da Giampiero XP. Si riparte con un grande della dance in Italy di esportazione mondiale. Molella con Nick Peloso, Jay Peralta, Joanna.

E chissà quanti di voi sarà venuto in mente il Ciclone, mitico film anni 90 del mitico Leonardo Pieraccioni, perché il motivetto è stato proprio rubato, saccheggiato alla colonna sonora di Il Ciclone. E Molella, Nick Peloso con Jay Peralta hanno creato Joanna. Appunto con quel motivetto là ci sono riusciti alla grandissima, lo sento molto estivo. In arrivo ci ricatapultiamo nell'house pura, Christophson con Lubin in Giampiero Experience. Non ci fermiamo mai.

0: Giampiero XP.
1: Le news dance mondiali in esclusiva e quindi solo su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Come sempre ringrazio tutte le labels e i DJ producers italiani ma anche europei e dal mondo, aggiungerei, che mi inviano le proprie tracce. Abbiamo superato Christophson con Leuven. Questa traccia è molto particolare. Arriva Catta, CATTA, con La Isla, voce spagnola. Senti,
0: Radio Studio Più.

la isla di cui parla la signorina è la isla de Ibiza, catta con la isla. Voce molto sensuale e mucho calor quando ho sentito quella traccia lì. In arrivo Offplan con Life.

0: fermiamo mai. Off Plan.
1: Sta mixando per vosotros
0: live.
1: Piero XP.
0: Bellissima questa traccia, quelli che amano la house sanno benissimo che per l'80% circa Giampiero XP vi suona dei progetti house che poi ritroverete nei club mondiali, e quindi parliamo della prossima estate. Segnatevi Off Plan con Life. Vi preannuncio che avremo una terza tranche all'insegna della trance, quindi gli amanti della trance stile Cocorico anni 90 stiano ben attenti perché si chiude alla grande. Remix di Sad Girls di DJs from Mars, eccolo in arrivo.
2: Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP.
3: It's

0: Sad Girls di Bebe Rexha, Dave Guetta, grande remix di DJs from Mars che saluto come sempre per la tempestività con la quale mi inviano i promo da proporvi. Piccola pausa, tra un po' arriva la terza tranche.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. With You. Do you

0: Studio Q. The Future Tracks.
1: Giampiero Experience. Le news dance mondiali su Radio Studio Q. La Dance Station d'Italia.
2: Ed eccola la traccia devastante di cui ho anticipato qualcosa prima. Io sono Giampiero Experience, starei viaggiando in Giampiero Experience. Tutta trance in quest'ultima tranche. Si riparte con Where Do We Go From Here?
1: Giampiero

0: L'avevo detto che c'era bisogno di una strobo oggi. Gareth Emery con Where Do We Go From Here, remix di Stan V, una trance che ha caratterizzato le notti più belle negli anni 90 al Cocorico. Ecco perché sto associando queste tracce, che sono completamente nuove, non sono tracce degli anni 90 ma sono nuove di zecca. Sapete che in Giampiero Experience vi suono tutti i promo dance in anteprima, ma state a sentire quanto è bella questa traccia che si intitola Ibiza Dream. Pensate un po', c'è il ritorno di un grandissimo della trance made in Italy mondiale, l'esportazione mondiale già dagli anni 90, parliamo di Mauro Picotto con Giuseppe Ottaviani in Experience Ibiza Dream.
1: You are listening to Giampiero XP live DJ set.
2: El sol, la musica.

Travolgente questa traccia di Mauro Picotto con Giuseppe Ottaviani. Ibiza Dream, segnatevela. E vi ricordo che da poco, da un paio di settimane, esiste anche il podcast di Giantiero Experience. Basta andare nel nostro sito radiostudiopiu.net e troverete anche i podcast di ciò che vi propongo il sabato alle 3 del pomeriggio, in replica la domenica alle 21. In arrivo, si va avanti con la dance che vi piace, Over the Age Medics.

E per la serie Non ci fermiamo veramente mai, ho scelto di concludere oggi una tranche prettamente trance, perché sono arrivate una marea di tracce, perché non si parla più di dischi, vero? Parliamo di tracce digitali, ormai dischi è roba andata. L'ultimo disco l'avrò passato, parlo del vinile, alla fine degli anni 90, insomma inizio 2000, poi basta, stop. Esistono tracce digitali e si va avanti con Sasha Batoff, questa è Silver Lights.

E lo so che state viaggiando mentalmente come il sottoscritto sta facendo in questa tranche trance, prettamente trance, alle spalle anche Sasha Vatov con Erdine, Silver Lights, ma ovviamente non ci fermiamo mai. Anche se purtroppo devo dirvi che siamo arrivati alla conclusione di questo Jumpier Experience, l'ultima traccia vi faccio il nome di Argy, il nome di Paul Oakenfold, Planet Perfect of Nights, arriva Resurrection.

0: Planet Perfecto Nights. Segnatevi anche questa, prima ancora vi ho suonato Silver Lights. Over the Age è la traccia più forte di questa tranche, Mauro Picotto con Giuseppe Ottaviani, Ibiza Dream. In apertura Where Do We Go From Here. Vi aspetto questa notte in Calabria, baci da Giampiero XP, restate su Studio Più.
1: Giampiero XP su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più, Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Radio Più News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Continua il braccio di ferro tra Iran e Stati Uniti su Hormuz, mentre un centinaio tra diplomatici ed ex diplomatici scrivono a Macron e Burnham per chiedere un cambio di rotta nei rapporti con Israele. Sentiamo da Daniela Ubaldi.
2: L'obiettivo del nemico era il collasso dell'Iran, ma questo non è accaduto. Così in un discorso TV il presidente iraniano Pezeshkian, che riconoscendo le difficoltà per le sanzioni sollecita la guerra deve finire. I paesi aderenti alle sanzioni americane saranno considerati nemici, fa sapere intanto Teheran, che dichiara: stiamo rafforzando l'arsenale. Hormuz non riaprirà fino a che gli Stati Uniti non cambieranno atteggiamento, insiste intanto il segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale Rezaei, e continua anche l'attività diplomatica. A Teheran per colloqui arriva domani il capo dell'esercito pakistano, a Parigi il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman incontra invece Macron. Al presidente francese e al primo ministro inglese Burnham è arrivata una lettera congiunta senza precedenti firmata da oltre 100 diplomatici ed ex diplomatici francesi e britannici, che chiedono un intervento urgente contro Israele, esplicitamente accusato di pulizia etnica e della cancellazione di fatto dello Stato di Palestina. Tra le richieste, la sospensione di accordi commerciali, di cooperazione e fornitura militare a Israele, la ripresa degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, incluso il mandato d'arresto nei confronti di Netanyahu. Nelle stesse ore il britannico

0: Telegraph rivela: hacker iraniani hanno spento una centrale elettrica britannica per 4 giorni.
1: È previsto tra il pomeriggio e domattina il culmine del traffico di questo weekend di controesodo estivo, con bollino rosso diramato dall'ANAS. Per gli automobilisti anche il problema dei rincari alle pompe di benzina oltre i 2 euro al litro, coi massimi proprio sulle autostrade, e si temono nuovi rialzi per lo scadere domani dello sconto sulle accise. Il governo fa sapere che almeno per il 25 agosto subentreranno le cosiddette accise mobili, che consentirebbero l'impiego del maggior gettito IVA generato dai rincari in interventi sulla componente fiscale fissa applicata ai carburanti. Associazione dei consumatori e opposizioni sollecitano misure urgenti. L'esecutivo, assieme ad altri 5 governi europei, chiede a Bruxelles di valutare l'introduzione di un'imposta sugli extra profitti delle compagnie petrolifere. Ora lo sport. Calcio: nel sabato valido per la prima di Serie A partono forte Inter, Cagliari e Napoli. Allegri esalta il suo fuoriclasse Kevin De Bruyne, oggi in programma altre 4 gare. Maurizio Pizzoferrato.
2: Inter, Napoli e Cagliari portano a casa i primi 3 punti del campionato dopo il sabato che ha dato il via alla Serie A, mentre è finita 1-1 Udinese-Como. A San Siro l'Inter ha battuto il Monza per 4-1 dilagando nel secondo tempo, mentre i partenopei hanno vinto in casa del Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di De Bruyne, rete contestata dai Liguri e Vergara. A fine gara Massimiliano Allegri ha parlato così del suo fuoriclasse, Kevin De Bruyne.
3: È un giocatore importante per il Napoli, così come sono tutti gli altri, è un campione, è un giocatore che quando gioca a calcio e tocca la palla è diverso, quindi fortunatamente che non l'abbiamo.
2: Oggi il programma della prima di Serie A prosegue alle 18.30 con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce. Alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiuderanno Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona domenica.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con il DJ Dani e Disco Fenomena.

0: Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena. Questo è Disco Fenomena.
1: This is Disco Fenomena. With

0: This is Disco Phenomena with DJ Dammy. Disco Phenomena on Radio Studio Q.
1: Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Questo è Disco Fenomena con il DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.
2: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Densa, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Densa, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
1: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000. Scarica la app di Radio Studio Più, ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Questo è Disco Fenomena con DJ Dami su Radio Studio Più.
1: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo, agli amici di Radio Studio Più.
1: In questa giornata di domenica l'anticiclone interesserà tutta Italia, favorendo una giornata relativamente stabile e tranquilla da nord a sud. Sull'Italia settentrionale cielo sereno o poco nuvoloso. Verso la serata qualche locale piovasco sui monti sull'arco alpino. Al centro anche qui della variabilità diurna sull'Appennino, altrove più sole con vento debole. Sulle regioni meridionali ampio soleggiamento, caldo che si farà sentire in molte località, toccheremo punte di 33-34 gradi. Maggiori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Buonasera, sei qui con Pasquale, Pasquale Ricchia.
3: Ti sopporto, no, io sopporto, non è chiacchiere, davvero, io sopporto veramente.
4: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.

0: Che Franky Gada,
1: Franky Cata, Franky Cata,
0: Cata con la
1: cata. Oggi parleremo
0: molto fu.
1: Parleremo di scoprire come scoprire.
0: Ti fa immaginare un sacco di cose.
1: È vero.
0: Belle.
1: Sì.
0: E perché puoi scoprire l'amore, puoi scoprire che ami qualcuno,
1: esatto.
0: E puoi scoprire qualcuno.
1: Esatto, tra poco.
0: Poi lì, quando dico questo, tu immagini a una cosa. È sempre quella cosa. E che cosa?
1: Quella che finisce per no. Allora, attenzione, scoprire se una persona vi ama. Vi daremo dei consigli utili.
0: Molto, ci sono scienziati.
1: Esperti, scienziati.
0: Ci siamo consultati, con i quali
1: abbiamo delle fonti.
0: Tutta la verità riportata con la verità.
1: Esatto, fonti attendibili. Per cui rimanete incollati a questo auricolare.
0: Quello del mastice.
1: E quindi siamo lì, pronti a iniziare il sofforte.

0: Come sei mai? Se lui. E poi? Ed io.
1: Esatto.
0: E voi. Sapere, solamente dirti che.
1: Se si è amati è veramente meraviglioso. Ci sono dei segnali che ti fanno capire se una persona ti ama.
0: Questa energia positiva che qualcuno può donarti.
1: Esatto.
0: E ti dà una rivista.
1: Carica, una rivista. Però attenzione, se queste cose che vi stiamo per dire
0: funzionano,
1: servono, vi stanno capitando, vuol dire che
0: insomma, farete un sacco di soldi.
1: Esatto. Allora, uno dei segnali lampanti è che lui o lei desidera passare del tempo con voi.
0: Giustamente.
1: Cioè, giustamente lui vuole.
0: Cioè, uno che ti ama dice "Ma me ne vado al parco", cioè così da solo e dice "Dai, ti porto in Camporella e ti mostro la mia collezione di funghi".
1: Il porcino, no?
0: Poi lui fa il porcino.
1: Esatto.
0: Lo fa il porcino?
1: Non lo so, generalmente sì.
0: Lui è un porcino.
1: Comunque, ecco, quando
0: quando fa questa cosa?
1: Esatto, quando lui
0: dice "Ma momento".
1: Vuol dire che bene, questo è il primo chiaro segnale che una persona comunque è interessata a voi.
0: Importante.
1: Molto importante.
0: Queste sono cose.

0: siamo East Fort, non è palestra, attenti questo passaggio.
1: Bello, e siamo all'unisono. Niente, volevo dirti che siamo noi, Pasquale Larica e Franchi Gada. Oggi parliamo di quei segnali che ti fanno capire se una persona, se una persona ci tiene, ci vuole, ci va, ci va, ci sta.
2: C'ha sempre cartucci in tasca.
1: Sì, comunque sia. I segnali per capire se c'è amore. Ok. Lui o lei si preoccupa per te.
2: Hai fatto la spesa. Che dobbiamo mangiare? Che mangiamo oggi? Perché di lì si parte. Perché il cibo poi scatena una serie di reazioni all'interno dell'organismo e produce una serie poi di riflesso di ormoni. Che questi ormoni si attivano anche grazie alla giusta quantità, mezzo bicchiere di vino rosso. Che questo, l'alcol favorisce la vasodilatazione.
1: Esatto.
2: Quindi dopo che ti sei fatto una bella. Non capisco, non un po' che te. Una chiacchiere, poi l'altra. E lì hai capito.
1: Quindi,
2: che c'è una forma di attenzione.
1: Attenzione, certo, perché si arriva sempre lì, cioè uno si preoccupa per voi perché poi alla fine deve arrivare lì.
2: Deve arrivare lì e quindi la carezzina.
1: Il bonbon,
2: la coccola
1: è
2: stata effettuata.

0: Anna Ricchia
1: su Radio Studio Più.
0: Yes, a Ford.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: music, hand music, house music.
1: Siamo qui pronti anche oggi a soddisfare i vostri piaceri di musica, ma anche di intelletto, di conoscenza, di trasparenza,
0: introspezione,
1: circospezione.
0: 5, 9, 10.
1: E stiamo parlando dei segnali che ti fanno capire se lei ci tiene, innamorata, se lui...
0: più lui vuol vedere se lei ci tiene.
1: Certo.
0: E quindi come si fa e cosa bisogna fare? Ci sono un paio di tecniche, esatto, diciamole tutte.
1: Così.
0: Le più seguite. Allora, il segreto.
1: Il segreto è la prova di fiducia.
0: Oh. Allora, tu lasci un bel 5.000 euro sul comodino.
1: Sì.
0: Allora, poi tu comunque, l'amore...
1: Lei vede il malloppo,
0: il malloppo con il termasoto, quello in oro,
1: dice guarda, aspetta,
0: allora se li prende allora segno proprio che si fida,
1: sì,
0: che li darà di nuovo,
1: sì,
0: e là è proprio,
1: e tu devi fidarti che lei te li ridà, cioè non è che...
0: no lei se li prende se ne va,
1: se li prende, ma poi te li
0: no, se li prende se ne mette nella cassaforte ma e vuole gli altri,
1: sì.
0: E tu allora dici e allora mi posso fidare, perché
1: certo,
0: se li do
1: lei torna,
0: però glielo dati e lei se li prende,
1: sì,
0: e allora è brava perché ha dimostrato che è costante,
1: ecco, è una costante.

0: capire se lui o se lei, se tu, se voi.
1: Hi, hi, hi.
0: C'è amore, c'è trasporto, c'è sentimento. Bisogna fare delle piccole, delle piccole accorgimenti, eh? Seguire un attimo.

offre il suo aiuto, allora è amore. Cosa consiste offrire aiuto? Se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te.

0: No, io sono forte, davvero, non è chiacchiere, davvero, io sono forte veramente.
1: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia.
2: Spot.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: per fare no. con i Peter, mi ama,
1: sì, mio, quello c'è.
0: Per il programma di...
1: Sì. Però se lui rispetta le tue opinioni, già sei a buon punto. Facciamo un esempio. Poi c'è Mo.
0: Mo. Che no.
1: Me la dai oggi?
0: Allora lei dice non adesso.
1: Ma?
0: Più tardi.
1: Ah. Ti rispetto la decisione.
0: Allora, rispetto questo. Già vedi che una persona ti viene incontro,
1: esatto,
0: e quindi trova il compromesso,
1: sì,
0: ed è disposta.
1: Sì.
0: O disposto.
1: No, è dispostissimo.
0: A trovare un punto d'incontro.
1: Esatto.
0: Cioè, anziché a mezzogiorno o pomeriggio, devo mangiare la bah, ho per digerire bellissima, no? Sotto al sole, sì, di mare.

0: viaggio alla Cinture.
1: Io sono Pasquale, e sono Pasquale la ricchia, e tu sei, e sei Frankie Gada, e andiamo qua.
0: Come capire se lei o lui ti ama? Quando lei o lui ti include nei suoi progetti, allora è fatto.
1: È fatto.
0: Hai capito? E quali sono i progetti?
1: Dimmelo tu.
0: Caro,
1: per favore,
0: facciamo l'amore questa sera.
1: È un progetto costruttivo, molto buono.
0: Molto buono.
1: Molto, cioè, è anche un'attività motoria. Importante, riattiva tutta la circolazione, dalle parti più periferiche a quelle più prossimali di stare al corpo. quindi ci sono tutti gli esercizi ginnici, c'è anche il gesto atletico, e oltre ad aumentare la ventilazione polmonare, che va dai 3 ai 5 litri per un atleta. Quindi
0: perfetto. Quanti? Una birra, una sigaretta.
1: E poi per ritornare, cioè tu per essere, come posso dire, un purista.
0: Sì, un purista.
1: E tu devi prima un po' indossicare, quello mangi e bevi come lo vuoi, che poi fai.

0: Triste questo momento. È triste questo momento, ma è arrivato.
1: Un amore per te.
0: Dobbiamo andare, dobbiamo fare.
1: Penso lassù.
0: Andiamo a fare i bagagli.
1: Bagage.
0: Non i bagage, i bagagli.

0: la prochaine bello, fois,
1: no? Okay, sono dispiaciuto perché sta anch'io finendo questa puntata,
0: sì, sì,
1: perché veramente veramente è stato molto costruttivo,
0: sì, sì,
1: e riabilitato
0: a posto così, ci risentiamo alla prossima, grazie,
1: ciao, voglio energy motivation dance motivation music motivation ladies motivation electrify motivation sexy motivation dream motivation passion motivation.

0: No, io sono forte, davvero, non è chiacchiere, davvero, io sono forte veramente.
1: Su Radio Studio Più con Pasquale Laricchia. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Fabio Mason e Robby

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ancora buona domenica da Alessandro Cisilin. Prosegue la schermaglia tra Stati Uniti e Iran, soprattutto sullo stretto di Hormuz. Rimane chiuso finché Washington non cambierà atteggiamento e rispetterà gli impegni, puntella Teheran, mentre Donald Trump ribadisce di considerare l'area come territorio americano. È una guerra di vasta scala, sottolinea in un discorso televisivo il presidente iraniano Pezeshkian, ricordando i gravi problemi che affliggono l'economia per effetto delle sanzioni, ma aggiungendo: non ci piegheremo. Chi si unisce a esse sarà considerato un nemico, avverte ancora Teheran. E il governo iraniano dichiara di associarsi all'appello firmato ieri da più di 100 diplomatici britannici e francesi, rivolto ai rispettivi vertici governativi per un urgente cambio di rotta nei confronti di Israele, protagonista di minacce crescenti alla vita e ai territori dei palestinesi. Tra le richieste, la sospensione di ogni cooperazione e fornitura militare a Israele, nonché degli accordi commerciali per evidenti violazioni dei diritti umani, il pieno ripristino degli aiuti a Gaza, nonché l'applicazione delle decisioni della Corte Penale dell'AIA, che includono tra l'altro un mandato d'arresto nei confronti del premier Netanyahu. Trump intanto ancora alle prese col fronte gossip, stavolta relativo alla sua assistente Natalie Harp, troppo vicina, dicono i detrattori, tanto da aver sostituito nei viaggi Melania, indiscrezioni che hanno costretto la First Lady a tornare in pubblico dopo un mese di assenza. Al centro dell'attenzione anche le lettere rivelate dai media. Sei l'unica cosa importante, scrive a Donald nel 2023, a 31 anni. Sgridami severamente quando sbaglio, aggiunge. È ossessionata da lui, ammette il fratello in un'intervista alla CNN. Dopo alcuni giorni di forti precipitazioni in diversi quadranti della penisola, la protezione civile non ha diramato per oggi alcuna allerta, prevedendo l'assenza di episodi significativi in tutte le regioni. Da ieri invece è tornato il bollino rosso del Ministero della Salute per il gran caldo a Bari e Palermo, e per i prossimi giorni si annuncia un più generalizzato rialzo delle temperature, che intorno a venerdì potrebbero tornare a superare i 40 gradi nel centro sud. Dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile di pallavolo a Göteborg. Le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18 ed è tutto per il momento. Grazie dell'ascolto.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

0: The top of the tops. The top of the tops.
1: Spot. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
8: Afrojack featuring Gil Glaze, Align.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: La saccatura atlantica responsabile delle forti condizioni di maltempo che hanno colpito soprattutto il nord Italia si spezza in prossimità della Francia, quindi si ritira verso il Baltico, mantenendo però un po' di instabilità ancora attiva. Per questa giornata di domenica, che si chiuderà all'insegna del bel tempo da nord a sud, farà eccezione, come detto, qualche addensamento irregolare, ma senza fenomeni associati. Mentre la settimana inizierà nuovamente con forti temporali che si svilupperanno prevalentemente sull'Italia settentrionale nella seconda parte di lunedì, mentre saranno al riparo le regioni centro-meridionali. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

0: The top of the tops. Spot.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0 220 o scopri di più su atlantic.style. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Chris De Serendi, Good Old Days, Adal Remix.

0: The top of the tops. Spot it. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
2: Tommy V, Ferrucci, Kala, Better Together.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: show jumping.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
2: Studio Q. News.
4: Bentornati all'ascolto. L'Aquila, capitale italiana della cultura 2026, riporta a casa dopo 400 anni la visitazione di Raffaello, oggi al Prado di Madrid, per la splendida mostra La visitazione all'Aquila, Raffaello e Pontormo. E dunque al Museo Nazionale d'Abruzzo fino al 27 settembre sarà possibile ammirare le due celebri visitazioni della Madonna Santa Elisabetta, quella di Raffaello e quella di Pontormo, in un'operazione culturale di altissimo livello. Sentiamo il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi.
5: Questo evento straordinario si inserisce nel filone delle grandi mostre che abbiamo previsto per Capitale Italiana della Cultura in collaborazione con il Museo Nazionale d'Abruzzo e con il Maxi L'Aquila. È uno dei punti più alti della programmazione di questo anno straordinario che sta interessando la nostra città, che ha visto già il posizionamento dell'Ecce Homo nella collezione del Munda. È un modo per salutare la visitazione di Raffaello, che torna all'Aquila dopo quattro secoli, che per la prima volta si confronta con la visitazione del Pontormo in questo progetto di grande ambizione.
4: Federica Zalabra, direttrice del Museo Nazionale d'Abruzzo e co-curatrice della mostra.
6: Questa mostra è un ritorno a casa. Ritorna a casa idealmente la visitazione realizzata da Raffaello per la Cappella Branconio in San Silvestro all'Aquila. Ovviamente l'opera non è da sola, c'è un concept scientifico realizzato in collaborazione con Tom Henry che permette di affiancare due capolavori, appunto la visitazione di Raffaello e la visitazione di Pontormo.

0: Questi due capolavori si capisce meglio come uno è capolavoro del manierismo fiorentino, Pontormo, e che l'altro è Raffaello, un monumentalismo romano tutto diverso. Stanno parlando del stesso soggetto, ma cambia molto come le due artisti di questi due filoni diversi presentano le cose.
1: Ed è tutto per oggi, grazie per essere rimasti in nostra compagnia. Spot.
2: Breaking news, notizia appena arrivata in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

queste temperature. In effetti ieri nel nord Italia soprattutto ci sono state piogge, temporali, e oggi devo ammettere con tutta sincerità che dopo un paio di mesi con tanta calura si sta veramente bene. Buongiorno a tutti, ben ritrovati su Radio Studio Più anche per questo weekend. Sono Marco Ravelli, conduttore di questo programma chiamato Ravelli Go, che per un'ora vi farà ascoltare i dischi dance degli ultimi 30-35 anni. Fatemi salutare e ringraziare anche il mio amico DJ Caresana, che si occuperà della parte tecnica. Il primo disco di oggi è del 1992, è Bauci Bauci.

anni, ripresa più volte, insomma, questa canzone che ha aperto la puntata di oggi. Non l'ho ancora detto, il 22 agosto, mamma mia, compio un altro mese. Vabbè, sabato 22 agosto in arrivo c'è il disco di Tu Fabiola, ve lo ricordate, si chiama Play This Song.

Fantastica voce così, va fatta sentire fino alla fine. Lei si chiamava e si chiamerà anche tuttora, immagino, Noemi D, ed esattamente nell'anno 1999 realizzò questa canzone intitolata Out of My Soul. Magari qualcuno l'avrà anche canticchiata in modo diverso, visto e considerato che c'è anche un jingle che questa artista mi fece anni fa. Anno 2016, Kungs, questa è This Girl.

nel panorama dance. Nel 2016 ci regalò questa bellissima canzone, era This Girls, qui su Ravelli Go all'interno, anzi qui su Studio Più all'interno di Ravelli Go. Ora un successone che inizia così. Billy Moore and Up and Down.

sonorità così, sonorità che non è facile sentire alla radio, alle radio, vabbè, anche perché era un sound particolare che funzionava soprattutto in Europa alla fine degli anni 90, 1999, con un po' di trance di questo progetto chiamato Lounge, e una canzone intitolata I Believe che qualcuno avrà ricordato grazie a una classifica che conducevo appunto in quel periodo, che si chiamava Alternative It. Continua la puntata di oggi, sabato 22 agosto, ancora buona estate a tutti voi, sono Marco Ravelli, staremo insieme ancora una quarantina di minuti. Ora c'è il disco di Simon J, era il 1997, si chiama Midnight.

0: in una giornata estiva, in una giornata d'estate, puoi non suonare questa canzone che ha caratterizzato l'estate dell'anno 2000 grazie ad Alex Farolfi che realizzò questo remix della canzone di Paola e Chiara, Eravamo sa bailare. Siamo arrivati alla pubblicità, non traditeci, rimanete lì, io torno tra poco.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Riccione, un nuovo giorno sul mare e l'Atlantic Hotel si accende di magia. Direttamente sulla spiaggia, Atlantic Spa, piscine con autentica acqua di mare riscaldata, ristoranti gourmet e suite panoramiche all'ultimo piano. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Atlantic Hotel Riccione, il tuo mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

ritrovato questo disco totalmente impolverato, disco che adoravo, che mi faceva letteralmente impazzire nel 1990. Il disco del DJ RB e Atomic House, che non ho mai suonato all'interno di questo programma, che ormai va in onda da un bel po' di tempo, forse un anno e mezzo,

buon pomeriggio se state ascoltando ovviamente la diretta del sabato, buona serata invece qualora state ascoltando le repliche durante il weekend. Anno 2004, Royal Gigolo, California Dreaming.

0: Una volta dicevo DDS, disco da Sasha. che piacere risentire questo disco di Olive, così si chiamavano, disco intitolato You're Not Alone, rifacimento di una storica canzone del passato, suonata qui all'interno di Ravelli Go, un programma in onda nel weekend, con poche pretese, solo quella di farvi riascoltare quei dischi dance che hanno caratterizzato gli ultimi 30-35 anni. Anno 2008, Christian Marchi, questa è We Are Perfect.
1: Hey boys and girls, listen to me. I wanna tell you now.

Immagino siano stati tanti coloro che appena hanno sentito le prime note di questa canzone hanno messo la manina lì, non sulla coscia della fidanzata se sono in macchina, ma sulla manopolina del volume per sentire a tutto volume questa canzone di ATB. Forse la più bella di ATB era il 2001, canzone intitolata Let You Go. Ancora una decina di minuti alla chiusura della puntata di quest'oggi, puntata agostiana si può dire, sabato 22 agosto. C'è il disco di

questa, questa canzone. Quante volte abbiamo cantato è stato in effetti un successo della fine degli anni 90, 1999, se proprio vogliamo essere precisi, fiscali. La canzone è di Ali, intitolata Two Times, quasi in chiusura della puntata di oggi. In effetti il prossimo è l'ultimo di questa puntata. Anno 2000, ATC, Around the World.

Around the World, anno 2000, l'ultima di quest'oggi. Come sempre ringrazio tutti quanti voi, ringrazio anche il mio amico Chiaresana per il suo contributo tecnico. Sono Marco Ravelli, vi auguro buon weekend e vi aspetto qui su Studio Più tra 7 giorni. Ciao.

0: Ciao baby.
1: Marco, mi mancherai.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay.
3: Nelle prossime ore tempo in prevalenza stabile, qualche addensamento residuo solo in montagna ma in dissolvimento. Nella mattinata di domani l'alta pressione regalerà ancora tanto sole da nord a sud. In giornata l'avvicinamento di una perturbazione dalla Francia provocherà un parziale aumento delle nuvole al nord-ovest, seguito in serata da qualche breve piovasco. Ancora bello altrove, massime in aumento, per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione, al Nautico Hotel. Il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare

0: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Le news dance mondiali segnalate da Giampiero XP, l'aggiornamento dance. Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Giampiero XP.
1: Ragazzi, un mega bacio da Giampiero XP in esclusiva su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Dopo tantissime emozioni arrivano anche quelle di Giampiero Experience. Dance in anteprima, non si parte se non vi ricordo che questa notte, sabato 4 luglio, ci vedremo a Terranova da Sibari a Cosenza e lì insomma ci vedremo live e ci divertiremo come sempre insieme per i miei tour in giro per l'Italia. Si riparte con Guetta, French Montana, Hugh

Sicuramente partiamo con i buoni auspici, presentandovi questa nuova traccia firmata da Dave Guetta, French Montana, Yugel, Aidan Martin e tutti insieme per Shine. Un progetto funky, ovviamente a sfondo Afro House, che ci divertiremo a suonare per questa mitica estate che sta per cominciare. Dai, in arrivo un altro rifacimento originale 1979 dei

station italiana preferita, Radio Studio Più, c'è Gianpiero Experience, e da qualche settimana c'è anche il podcast di Gianpiero Experience, quindi basta inoltrarvi nel nostro sito radiostudiopiu.net, entrate nel dipartimento, nella sezione Gianpiero Experience, e sentirete in podcast tutto ciò, tutte le puntate che vi va di riascoltare di Gianpiero Experience, anche questa che vi sto raccontando in questo magnifico sabato nel pieno del pomeriggio, rigorosamente live. In arrivo dopo Ivan Kay, Fabio S e il sonido de Cuba. Questo pezzo è fantastico, è a sfondo amoroso, e sono le Disco Girls che ci propongono Over Him nel viaggio Gian di Gianpiero XP. Vedi, siamo sincronizzati.

che si intitola Over Him, cioè sopra di lui. Beh, insomma, è tutto dire. Traccia a sfondo amoroso, bellissima anche la melodia che hanno intrapreso in questa traccia prettamente house, le Disco Girls, sempre molto delicate, molto romantiche nel proporre le loro produzioni. In arrivo Music in Me, il remix di

0: Santiero Spirit.
1: Ma sentite questo groove fancheggiante con dei suoni prettamente house, belli, potenti, dinamici, e sono riconoscibili i Who, che hanno remissato Revival House Project con Annelisa Lamola. Il titolo è Music in Me. Volevate la ciliegina sulla torta, giusto per concludere alla grandissima la prima tranche di Giampiero Experience, e io ve la regalo. Vi suono infatti la nuovissima traccia per Joel Corry su Spinning Records, in questo caso il titolo è

0: Magari questa nuova traccia di Joel Corry la userò per riscaldare la piazza questa notte a Terranova da Sibari, provincia di Cosenza. Ci sarò io live, vi aspetto in tantissimi come sempre. A chiudere Joel Corry appunto con Whisper, in apertura vi ho suonato la nuova di Getta e ve la segnalo ancora: French Montana, Hugel, Aidan Martin, Shine, ancora Ivan K, Fabio S, El Sonido de Cuba, Disco Girls, bellissima Over Him, e poi vi ho suonato anche Music in Me, il remix di Who di Revival House Project.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: È arrivata PGK Circus al centro commerciale Appia Antica di Mesagne. La velocità diventa divertimento. Nel parcheggio troverai la pista go-kart elettrici, mentre la corsa continua all'interno del centro commerciale con i simulatori di guida. Divertimento assicurato per adulti e bambini. Mettiti alla prova come un vero pilota. Partecipa al nostro talent e dimostra di essere il più veloce. Tra tutti i partecipanti verrà estratto il vincitore di un weekend a sogno al Forte Village Resort in Sardegna. Tutti i giorni fino al 6 settembre al centro commerciale Appia Antica a Mesagne, Brindisi. Per informazioni pgkcircus.com. Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze

0: Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ma quante tracks nuove da presentarvi oggi in Giampiero Experience. Mega baci e fantastico weekend da Giampiero XP. Si riparte con un grande della dance in Italy di esportazione mondiale. Molella con Nick Peloso, Jay Peralta, Joanna.

E chissà quanti di voi sarà venuto in mente il Ciclone, mitico film anni 90 del mitico Leonardo Pieraccioni, perché il motivetto è stato proprio rubato, saccheggiato alla colonna sonora di Il Ciclone, e Molella, Nick Peloso con Jay Peralta hanno creato Joanna. Appunto con quel motivetto là ci sono riusciti alla grandissima, lo sento molto estivo. In arrivo ci ricatapultiamo nell'house pura, Christophson con Lubin in Giampiero Experience. Non ci fermiamo mai.

0: Giampiero XP.
1: Le news dance mondiali in esclusiva e quindi solo su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Come sempre ringrazio tutte le labels e i DJ producers italiani ma anche europei e dal mondo, aggiungerei, che mi inviano le proprie tracce. Abbiamo superato Christophson con Leuven. Questa traccia è molto particolare. Arriva Catta, CAWTA, con La Isla, voce spagnola. Senti.
0: Radio Studio Più, Giampiero Experience.

che la isla di cui parla la signorina è la isla de Ibiza, catta con la isla. Voce molto sensuale e mucho calor quando ho sentito quella traccia lì. In arrivo Off Plan con Life.

0: torniamo mai. Off Plan.
1: Sta mixando per vosotros. Live. Piero Expert.
0: Bellissima questa traccia, quelli che amano l'house sanno benissimo che per l'80% circa Gianpiero XP vi suona dei progetti house che poi ritroverete nei club mondiali, e quindi parliamo della prossima estate. Segnatevi Off Plan con Life. Vi preannuncio che avremo una terza tranche all'insegna della trance, quindi gli amanti della trance stile Cocorico anni 90 stiano ben attenti perché si chiude alla grande. Remix di Sad Girls di DJs from Mars, eccolo in arrivo.
2: Le news dance mondiali segnalate da Gianpiero XP.

0: ascoltando è Sad Girls di Bebe Rexha, Dave Guetta, grande remix di DJs from Mars che saluto come sempre per la tempestività con la quale mi inviano i promo da proporvi. Piccola pausa, tra un po' arriva la terza tranche.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Medusa featuring Khalid, Weekend.

0: Giampiero Experience, le news dance mondiali su Radio Studio Più, la dance station d'Italia.
1: Ed eccola la traccia devastante di cui ho anticipato qualcosa prima. Io sono Giampiero Experience, starei viaggiando in Giampiero Experience. Tutta trance in quest'ultima tranche. Si riparte con Where Do We Go From Here?
0: Giampiero

L'avevo detto che c'era bisogno di una strobo oggi. Gareth Emery con Where Do We Go From Here, remix di Stan V, una trance che ha caratterizzato le notti più belle negli anni 90 al Cocorico. Ecco perché sto associando queste tracce, che sono completamente nuove, non sono tracce degli anni 90 ma sono nuove di zecca. Sapete che in Giampiero Experience vi suono tutti i promo dance in anteprima, ma state a sentire quanto è bella questa traccia che si intitola Ibiza Dream. Pensate un po', c'è il ritorno di un grandissimo della trance made in Italy mondiale, d'esportazione mondiale già dagli anni 90, parliamo di Mauro Picotto con Giuseppe Ottaviani in Experience Ibiza Dream.

travolgente questa traccia di Mauro Picotto con Giuseppe Ottaviani. Ibiza Dream, segnatevela. E vi ricordo che da poco, da un paio di settimane, esiste anche il podcast di Giantiero Experience. Basta andare nel nostro sito radiostudiopiu.net e troverete anche i podcast di ciò che vi propongo il sabato alle 3 del pomeriggio, in replica la domenica alle 21. In arrivo, si va avanti con la dance che vi piace, Over the Age Medics.

E per la serie non ci fermiamo veramente mai, ho scelto di concludere oggi una tranche prettamente trance, perché sono arrivate una marea di tracce, perché non si parla più di dischi, vero? Parliamo di tracce digitali, ormai dischi è roba andata. L'ultimo disco l'avrò passato, parlo del vinile, alla fine degli anni 90, insomma inizio 2000, poi basta, stop. Esistono tracce digitali e si va avanti con Sasha Batoff, questa è Silver Lights.

E lo so che state viaggiando mentalmente come il sottoscritto sta facendo in questa tranche trance, prettamente trance, alle spalle anche Sasha Vatov con Erdine, Silver Lights, ma ovviamente non ci fermiamo mai. Anche se purtroppo devo dirvi che siamo arrivati alla conclusione di questo Giampiero Experience, l'ultima traccia vi faccio il nome di Argy, il nome di Paul Oakenfold, Planet Perfect of Nights, arriva Resurrection.

0: E sicuramente avrete fatto la pelle d'oca nel risentire questa bella sonorità, Resurrection, ripreso da RG, Paul Oakenfold, Planet Perfecto Nights. Segnatevi anche questa, prima ancora vi ho suonato Silver Lights, Over the Age è la traccia più forte di questa tranche, Mauro Picotto con Giuseppe Ottaviani, Ibiza Dream. In apertura, Where Do We Go From Here? Vi aspetto questa notte in Calabria, baci da Giampiero XP, restate su Studio Più.
1: Giampiero Experience su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot. Atlantic Style, lo stile perfetto per vivere il tuo tempo libero. Il sole scende sul porto di Riccione. Al Nautico Hotel, il tramonto si guarda dal settimo piano. Camere vista mare, piscina panoramica, vasche idromassaggio e il ristorante Libeccio con cucina di mare e sapori di Romagna. Scopri le nuove proposte per il tuo relax di agosto. Nautico Hotel Riccione, la tua vacanza vista mare in Atlantic Style. Chiama 0541 148 0220 o scopri di più su atlantic.style.

0: Studio Più Dance Station.
1: Shadow, you're ready.
2: Volume, volume.
1: Vai.
0: Cicco Curvascio e Daniels Jack presentano
3: Master Check
0: 90, l'enciclopedia della dance.
2: Eccoci, pronti per un altro Mastercheck 90. Welcome everybody.
4: Welcome.
2: Get ready for some pleasure of 90s and also the big melody of 2001.
5: Piccolo.
2: Come sono messo English International in questo periodo. E mi chiedo soprattutto, caro Dennis Jack, che saluto. Che saluto?
5: Aspettavo un saluto.
2: Ciao Dennis Jack, come stai?
5: Ciao.
2: Tutto a posto? Tutto bene? Tutto a posto? Oh!
5: Più o meno.
2: Eh?
5: L'affitto,
2: le spese, la tournée.
5: Dov'è
2: la tournée? Cominciamo con DJ H featuring Steffi con Think About dal 91 e quindi benvenuti everybody, comincia Mastercheck 90.

0: visto recentemente. Mi è bella che inchiattata Robin S, Robin XLLLL, poi casomai S. Perché anche in quanto ad S c'è un culone che niente male, vabbè, comunque mi si è inchiattata un attimo, forse perché mangia anche lei, come le varie, tutte le singer famose, tipo la cosa di quella famosa che abbiamo incontrato insieme a Miami.
1: Adesso so già dove vuoi arrivare. I mushroom di Michelle Wicks.
0: No, i mushroom di Michelle Wicks no, però il fatto che mangino pasta, anche perché poi in America, come al solito, in quanto italiana, c'è una cucina non esattamente tale, salvo pochi posti eletti alla vera italianità, perché di solito la cucina italo-americana

0: spaghetto, insomma, melanzane sono cose un pochino diverse. Comunque, la cosa importante era ascoltarla. E l'abbiamo ascoltata dal 93. 93! 93! Dal 93.
1: Da capo.
0: Ascoltiamo Jamin. Ascoltiamo DJ Amen e DJ AB. Amen and AB. Sembra, ragazzi, una roba da farmacia inglese. What you would take for your headache? Per il tuo mal di testa. Un Amen and AB, per piacere. Infatti, fever.

Pussycat nella Franza che vuole. No, scusa, nella Franza che vuole che mix del 97. Tra l'altro, l'altro giorno ho visto un'intervista di Quentin Mosiman. Non so se avete presente il famoso vincitore di The Voice of Belgium. La cosa che mi fa ridere è quando i francesi arrivano a fare i live e provano a fare roba tipo put your fucking hands up in the air in francese.

Gillette, colei che mi canta nelle oh. 20 Fingers, vabbè, canta lei, che nel video fra l'altro è lì che fa, l'avete vista, che fa il cazzo.

0: sistema è ridondante che in ogni video ha tenuto fede anche rispetto a quanto espresso nei pezzi, capito? Quindi c'era una sorta di to be continued nei video, esattamente come succedeva nelle canzoni. Era plausibile quello che ho detto.
1: No,
0: perché mi ha colpito l'altro video. Fai una roba, metti quell'altra canzone così almeno ha senso il video che ho commentato. Hai già fatto tutto. Arriva il momento del remix today, che fondamentalmente cos'è? È il remix in chiave moderna di un pezzo che ci ha particolarmente colpiti rispetto ai 90s o ai primi del 2000, che magari è stato anche remixato bene, perché devo dire ad onor del vero che magari i remix vanno piuttosto male in alcuni casi, che ci pensi che la metà basta, però abbiamo dimostrato in più casi che il remix può essere una roba qualificante che dà nuova vita al pezzo originale. Jack and Torres featuring the Lenny Jane con l'Amour Toujours, Tiesto Edit,
2: Master Check 90
3: present. Remix today.

0: Hamilton e i festival EDM non soltanto hanno tenuto anche, come dire, conto, il Tiesto mi ha tenuto conto della originalità del pezzo e l'ha rispettato anche in chiave remix, ha fatto davvero un bel lavoro, ha, come dire, maggiorato un po' la cassa, c'è, cioè, questo cantato che non è invasivo, hanno fatto una cosa onesta, non hanno fatto un cazzo e ci hanno riguadagnato, questo è quello che volevo dire. Vabbè, ci prendiamo una promo pausa e torneremo a farlo molto, sarà la volta del pezzo che è un po' rock, un po' no, un po' downbeat, un po' no downbeat, e comunque torneremo con il rock set fra non molto e Masterchef 90. Promo pausa, state qua.
1: Masterchef 90. Masterchef con Cecco Corbasce e Daniels Jack.
2: Come back soon.
3: Studio Più Dance Station.
1: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Daniels Jack.

0: canzone, bella roba rock, molto bravo Dennis Jack nel selezionarla, traccia che utilizza un campionamento di Land of Thousand Dances di Wilson Pickett.
1: Com'è?
0: Va bene. E il celebre na na na na na, dai, fai anche tu come sì, che è anche simile a Put Some Sugar on Me dei Def Leppard, quindi una roba molto più hard rock, ma anche la sezione finale di Hey Jude dei Beatles.
2: Oh, la madonna.
0: Vabbè, comunque, Roxette The Look, andiamo con i Technotronic, Hey Yo, Here We Go, del 93.

canzone Ullalla del 92. Adesso arriva dopo Ullalla Lalla. Va bene, non è esattamente il momento più alto in quanto a peso dei testi del programma, devo dire. Va bene, arrivano gli Auto Brothers, questa è Lalla la, la, hey, hey. Oh, oh.

0: nostra regina.
1: Sicuro!
2: Perché la voce della Madonna, per quanto sia incastrata in un corpo che è alto come quello di Memole. Oh. Alexia con Gimme Love del 98. Alexia che nei suoi primi fasti insieme con SMC ha fatto un po' di live in giro per il mondo. E c'è un video che gira su YouTube dove in pratica fa due o tre figure di merda perché becca il tempo quei 4-5 passaggi metrici dopo. E quindi c'è la canzone che parte, lei arranca un attimo. Vabbè, dopo questi aneddoti è arrivato il momento di ascoltare il famosissimo, impegnatissimo mashup di Dennis Jack. Lo annunciamo dopo, lo lancio adesso, cioè nel senso annunciamo i pezzi dopo, o meglio disannunciamo i pezzi dopo, lo lanciamo adesso. Ascolterete 1, 2, 3, 4, 5 pezzi dei 90s, molto belli, molto ben mashupati fra loro. Arriva mashup, Dennis Jack is in the house, welcome one more time.
3: Master Check 90
4: presents
5: the Mega Mashup of the Week.

0: puntata abbiamo ascoltato i Two Unlimited con No Limits, Talisa con Let Me Be e poi dopo i Cappella con Move It Up, BBE, 7 Days and 1 Week, e quindi un po' di sequel Germania, Germania sequel, questo mashup anche sequel tedesco. E per concludere i Diddly Sins con We Are Going Down, ma in questo caso noi are going
1: a Vancouver.
0: Va bene, grazie per la parte mixata Dennis Jack, grazie a me. Soprattutto vi ricordo di andare sulla nostra official page che è Mastercheck 90, semplicemente scritto così, così vi diamo un po' di info su quello che facciamo. Soprattutto facciamo ruotare anche le cose più belle, gli spezzoni un po' più carini che io condivido costantemente sulla mia pagina ufficiale. Sì, no, quando mi ricordo di farlo, ma voi fatelo. E cosa? Per qualsiasi info circa il nostro tour, Cecco Corvace 77 @gmail.com. Ricordatevi che siamo in tutta Italia, isole comprese, ma anche fuori Italia. Ok, ciao!
2: Mastercheck 90. Mastercheck. Con Cecco Corvace e Daniels Jack. We'll be back. Studio Più. Damn.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando.

0: American Express.
1: Spot. Breaking news, notizie appena arrivate in redazione. Venerdì 4 settembre arriva Gigi D'Agostino al Bilbao di San Polo Denza, Reggio Emilia. Una notte che non ha bisogno di presentazioni. Venerdì 4 settembre alla discoteca Bilbao c'è Gigi D'Agostino. Vieni a ballare con Gigi D'Agostino sotto le stelle al Bilbao e in via 24 maggio numero 1 a San Polo Denza, Reggio Emilia. Info e ticket al 352 2000 070. Ingresso evento 20 euro. Inizio show dalle 22.
2: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: Radio Studio Pew. Spot.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: La saccatura atlantica responsabile delle forti condizioni di maltempo che hanno colpito soprattutto il nord Italia si spezza in prossimità della Francia, quindi si ritira verso il Baltico, mantenendo però un po' di instabilità ancora attiva. Per questa giornata di domenica, che si chiuderà all'insegna del bel tempo da nord a sud, farà eccezione, come detto, qualche addensamento irregolare, ma senza fenomeni associati. Mentre la settimana inizierà nuovamente con forti temporali che si svilupperanno prevalentemente sull'Italia settentrionale nella seconda parte di lunedì, mentre saranno al riparo le regioni centro-meridionali. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trebi Meteo.

sound quello giusto. Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

0: Let's go.
1: The Dance Station Radio Studio Pew.
0: Spot. Scarica l'app di Radio Studio Pew. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Pew Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

on Radio Studio Più. Ciao a tutti gli amici di Radio Studio Più, un abbraccio grande alla Brianza, finalmente bagnata dalla pioggia, credo. We are live as every day. Music Therapy Worldwide.

sound quello giusto. Accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

what comes next will be marvelous.

svegliati, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.

0: La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.
1: Every time they hear this sound, the freaks come out. The freaks come out. The freaks come out. Every time they hear this sound, the freaks come out. The freaks come out. The freaks come out.